0: spegni il fuoco, deve solo accendere emozioni. Pronto? 15-15.
1: Se avvisti un incendio boschivo, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

Hai scelto chi volevi diventare. Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Hai scelto di non smettere di imparare. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti.

In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112. Per le chiamate di emergenza, soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112, un numero unico per ogni emergenza.

0: La violenza? La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune, non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
1: Gli altri sono te. Rispettati.

Radio Domus Novas, la simpatia. Radio Domus Novas, la tua musica preferita.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

Siamo in mare da sempre, per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.

0: Amici di Radio Domus Novas, ben sintonizzati qui sulla nostra radio. Questo è un appuntamento. No, sto scherzando. L'appuntamento con Troppo Forti va in onda ogni lunedì alle ore 10 e il giovedì alle ore 12.
1: Troppo Forti.
2: Hai capito? Ho capito, sì. Mica succede.

Se c'è il rischio di un blackout, tieni sempre in efficienza una torcia elettrica e una radio attile. Fai attenzione all'uso di candele e altre fonti di illuminazione come lampade a gas e a petrolio. Se sei per strada, presta attenzione agli incroci semaforici. Se rimani bloccato nell'ascensore, mantieni la calma in attesa dei soccorsi. Al ritorno della corrente, non riattivare tutti assieme gli apparecchi elettrici di casa. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di mercoledì 27 maggio. Ariete, la luna contraria vi impedisce di vivere con serenità i rapporti professionali, siete sempre sul chi va là. L'amore continua a mandare segnali contraddittori. Toro, non caricatevi di troppi impegni, avete bisogno anche di distrarvi dedicandovi alle vostre attività preferite. La luna rende il lavoro molto produttivo. Gemelli, si aprono nuovi scenari sul lavoro. La luna può portare delle novità clamorose che potrebbero consentirvi di risolvere annosi problemi. Mercurio vi chiede di essere comunque sempre prudenti. Cancro, in famiglia sarebbe il caso di non essere così severi. Spesso sono proprio i vostri cari a dover sopportare i vostri errori senza farveli pesare. L'amore può regalarvi momenti emozionanti. Leone, un consiglio valido va tenuto in considerazione perché potrebbe rappresentare la soluzione ad un problema che vi assilla da tempo. L'amore vi rende euforici. Vergine, nella coppia c'è grande intesa e desiderio di trasgredire. Invitate il vostro partner a fare nuove esperienze. Sul lavoro meglio non farsi troppi nemici. Bilancia, una luna fortunata contribuisce ad alleggerire il vostro carico di lavoro. Possono arrivare aiuti insperati. L'amore può riprendere quota. Scorpione, non è standovene da soli che troverete la soluzione ai vostri problemi. Se vi sentite stanchi e annoiati, dovete frequentare posti nuovi. Venere rende intensi i rapporti sentimentali. Sagittario, il lavoro vi costringe a fare qualche extra, ma non potete abbandonare sul più bello quando il traguardo è a portata di mano. L'amore vi aspetterà. Capricorno, oggi sarebbe molto meglio contare solo sulle vostre forze se non volete andare incontro a cocenti delusioni. In amore siete molto affascinanti. Acquario, l'amore sembra essere molto intenso in questo momento, soprattutto perché ha deciso di intraprendere una nuova strada. Sul lavoro siete un vulcano di idee. Pesci, non è mai facile starvi dietro quando siete stralunati. La vostra capacità di concentrazione oggi sarà veramente bassa. È un periodo di euforia per l'amore. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera. Doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però, ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi. Ma erano compromessi. Quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti, tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicolas Comati, e con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.

0: Anticiclone africano dominante sul nostro paese, clima quindi molto caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi a carattere irregolare. Non sono attese piogge. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, cieli sempre sereni o al massimo poco nuvolosi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ridere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la rara. Radio Domus Novus è sempre con te. Radio Domus Novus, momenti da vivere.

0: in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di 800 metri circa tra gli svincoli di Villa Speciosa e di Decimomannu in direzione Cagliari, in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molinu in provincia di Sassari. Sulla strada statale 131 dir centrale nuorese è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Santa Giusta e lo svincolo di Loiri Porto San Paolo in entrambe le direzioni. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Ciao, sono Alessio e tutti i giorni ascolto il Radio Domus Novas. E voi?

0: È mercoledì 27 maggio 2026, la chiesa ricorda Sant'Agostino di Canterbury. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, vale più la pratica che la grammatica, ricorda che l'esperienza sul campo è più importante di una conoscenza limitata alla teoria. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1508, nel castello di Loches in Francia, dove si trovava prigioniero, moriva 55enne l'ex duca di Milano Ludovico il Moro, mentre nel 1840 si spegneva a Nizza il musicista Niccolò Paganini, uno dei più virtuosi violinisti nella storia della musica. Nel 1922 si pubblicava la novella Il curioso caso di Benjamin Button di Francis Scott Fitzgerald, sull'uomo nato anziano che ringiovanisce crescendo fino a morire neonato. Nel 1930 nasceva oggi lo Scotch, il nastro adesivo trasparente ideato dall'ingegnere Richard Roux. Nel 1933, prima cinematografica per I Tre Porcellini, il film di animazione di Walt Disney che in Italia sarebbe arrivato l'anno successivo. E nel 1937 l'Italia istituiva il Ministero della Cultura Popolare, che prendeva il posto di quello della stampa e della propaganda. Nel 1993 un gravissimo attentato nei pressi della Galleria degli Uffizi a Firenze uccideva 5 persone, distruggendo la sede dell'Accademia dei Georgofili. Nel 1999, dopo un restauro di 22 anni, tornava in esposizione a Milano l'Ultima Cena di Leonardo da Vinci. L'apertura al pubblico era fissata per il giorno successivo. Nel 2012, polemica per le parole di Christine Lagarde, capo del Fondo Monetario Internazionale, che accusava la Grecia di cercare scuse per non pagare le tasse. Per Atene era un insulto data la drammatica crisi economica che il paese stava attraversando. Nel 2018, rinunciato Giuseppe Conte a formare il governo, il presidente Mattarella incaricava Carlo Cottarelli per un esecutivo transitorio fino a nuove elezioni. Il governo l'avrebbe comunque formato Conte qualche giorno dopo. E nel 2021 faceva sorridere la TV argentina che, nel riferire la morte del secondo vaccinato contro il Covid nel Regno Unito, per una quasi omonimia, annunciava la scomparsa del celebre scrittore William Shakespeare. Sono nati il 27 maggio, nel 1902 l'attore Erminio Macario, nel 1938 il cantante Memo Remigi, nel 1944 il giornalista Bruno Vespa e 70 anni fa, nel 1956, il regista premio Oscar Giuseppe Tornatore. Sono nati oggi anche il ciclista campione mondiale Under 23 Leonardo Giordani nel 1977, gli attori Joseph Fiennes nel 1970, Salvatore Ficarra del duo Ficarra e Picone nel 1971 e Claudia Potenza, nata in questo giorno nel 1981. Era l'ultima segnalazione per il 27 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Domus Novas.
2: Questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus.

se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Voi ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Voi ragazzi, ciao.

0: Conosci bene questa specie d'amore. Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di mercoledì 27 maggio. Ariete, la luna contraria vi impedisce di vivere con serenità i rapporti professionali, siete sempre sul chi va là. L'amore continua a mandare segnali contraddittori. Toro, non caricatevi di troppi impegni, avete bisogno anche di distrarvi dedicandovi alle vostre attività preferite. La luna rende il lavoro molto produttivo. Gemelli, si aprono nuovi scenari sul lavoro. La luna può portare delle novità clamorose che potrebbero consentirvi di risolvere annosi problemi. Mercurio vi chiede di essere comunque sempre prudenti. Cancro, in famiglia sarebbe il caso di non essere così severi. Spesso sono proprio i vostri cari a dover sopportare i vostri errori senza farveli pesare. L'amore può regalarvi momenti emozionanti. Leone, un consiglio valido va tenuto in considerazione perché potrebbe rappresentare la soluzione ad un problema che vi assilla da tempo. L'amore vi rende euforici. Vergine, nella coppia c'è grande intesa e desiderio di trasgredire. Invitate il vostro partner a fare nuove esperienze. Sul lavoro meglio non farsi troppi nemici. Bilancia, una luna fortunata contribuisce ad alleggerire il vostro carico di lavoro. Possono arrivare aiuti insperati. L'amore può riprendere quota. Scorpione, non è standovene da soli che troverete la soluzione ai vostri problemi. Se vi sentite stanchi e annoiati, dovete frequentare posti nuovi. Venere rende intensi i rapporti sentimentali. Sagittario, il lavoro vi costringe a fare qualche extra, ma non potete abbandonare sul più bello quando il traguardo è a portata di mano. L'amore vi aspetterà. Capricorno, oggi sarebbe molto meglio contare solo sulle vostre forze se non volete andare incontro a cocenti delusioni. In amore siete molto affascinanti. Acquario, l'amore sembra essere molto intenso in questo momento, soprattutto perché ha deciso di intraprendere una nuova strada. Sul lavoro siete un vulcano di idee. Pesci, non è mai facile starvi dietro quando siete stralunati. La vostra capacità di concentrazione oggi sarà veramente bassa. È un periodo di euforia per l'amore. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei cartomanti europei.

0: Hai scelto chi volevi diventare.
1: A-B-C.
0: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Ogni giorno
1: musica.
0: Voglia. Tutti i giorni voglia di musica. I'll get the beat, you get the rhythm. Come on and dance. 1, 2, 3, 4. Radio Domus Novas.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Due minuti, un libro.
2: Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi apriamo un romanzo epico che parte dal fango, dal sudore, dalla terra nuda e arriva alle stelle. Dove un'idea folle, alzare pietre giganti verso il cielo, diventa un atto di coraggio collettivo. Non c'è magia, c'è visione e ostinazione e amore per ciò che verrà dopo di noi. Se anche tu racconti vite che sfidano il tempo, su 2minutiunlibro.it hai radio, social, giornali, insomma, tanta visibilità. Questo è il romanzo epico della costruzione di Stonehenge, ancora oggi uno dei più grandi misteri del mondo. Il titolo è Il cerchio dei giorni di Ken Follett. Andiamo alla storia. Seft, un giovane e abile cavatore di selce, attraversa la grande pianura sotto il sole cocente per assistere insieme al padre e ai due fratelli ai rituali che segnano l'inizio di un nuovo anno. Il ragazzo trasporta con fatica le pietre che verranno barattate alla cerimonia di mezz'estate, un appuntamento importante celebrato con canti e danze dalle sacerdotesse del luogo, cui partecipano tutte le tribù dei dintorni. Seft spera di incontrare Nen, la ragazza di cui è innamorato, e sogna di cambiare vita. La famiglia di lei vive in prosperità all'interno di una comunità di pastori e gli offre una via di fuga dal padre violento e dai suoi spietati fratelli. Yoya, la sorella di Nen, è una ragazza con grandi doti carismatiche. Da bambina, osservando affascinata la cerimonia di mezz'estate, sogna la realizzazione di un nuovo monumento miracoloso. Un grande cerchio eretto con le pietre più grandi del mondo. Quando diventerà sacerdotessa, avrà come principale alleato Seft, che si dedicherà anima e corpo a questo progetto visionario e all'apparenza impossibile. Ma tra le colline e le foreste della grande pianura si preannunciano tempi difficili per tutti. Mentre la siccità devasta la terra, i pastori, i contadini e gli abitanti dei boschi sono sempre più sfiduciati e un atto di violenza selvaggia porta a una guerra aperta. Di Ken Follett, Il cerchio dei giorni, in libreria da Mondadori.
3: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
4: Tifosi del Cagliari, ci siete tutti? La vostra presenza allo stadio è una presenza importante. La vostra presenza agli incontri di calcio del Cagliari serve a incoraggiare la squadra verso traguardi sempre più prestigiosi. Forza Cagliari!

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Chiudi gli occhi, che note sono?
10: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
11: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
12: Vuoi fare soldi veri?
13: Chiamami.
11: Un thriller emozionante.
13: Scordatelo, ho chiuso.
11: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
13: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
10: Io sono solo un accordatore.
11: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di mercoledì 27 maggio. Ariete, la luna contraria vi impedisce di vivere con serenità i rapporti professionali, siete sempre sul chi va là. L'amore continua a mandare segnali contraddittori. Toro, non caricatevi di troppi impegni, avete bisogno anche di distrarvi dedicandovi alle vostre attività preferite. La luna rende il lavoro molto produttivo. Gemelli, si aprono nuovi scenari sul lavoro. La luna può portare delle novità clamorose che potrebbero consentirvi di risolvere annosi problemi. Mercurio vi chiede di essere comunque sempre prudenti. Cancro, in famiglia sarebbe il caso di non essere così severi. Spesso sono proprio i vostri cari a dover sopportare i vostri errori senza farveli pesare. L'amore può regalarvi momenti emozionanti. Leone, un consiglio valido va tenuto in considerazione perché potrebbe rappresentare la soluzione ad un problema che vi assilla da tempo. L'amore vi rende euforici. Vergine, nella coppia c'è grande intesa e desiderio di trasgredire. Invitate il vostro partner a fare nuove esperienze. Sul lavoro meglio non farsi troppi nemici. Bilancia.

0: Una luna fortunata contribuisce ad alleggerire il vostro carico di lavoro. Possono arrivare aiuti insperati. L'amore può riprendere quota. Scorpione, non è standovene da soli che troverete la soluzione ai vostri problemi. Se vi sentite stanchi e annoiati, dovete frequentare posti nuovi. Venere rende intensi i rapporti sentimentali. Sagittario, il lavoro vi costringe a fare qualche extra, ma non potete abbandonare sul più bello quando il traguardo è a portata di mano. L'amore vi aspetterà. Capricorno, oggi sarebbe molto meglio contare solo sulle vostre forze se non volete andare incontro a cocenti delusioni. In amore siete molto affascinanti. Acquario, l'amore sembra essere molto intenso in questo momento, soprattutto perché ha deciso di intraprendere una nuova strada. Sul lavoro siete un vulcano di idee. Pesci, non è mai facile starvi dietro quando siete stralunati. La vostra capacità di concentrazione oggi sarà veramente bassa. È un periodo di euforia per l'amore. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112 per le chiamate di emergenza, soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112. Un numero unico per ogni emergenza.
3: Ciao, sono Drina e tutti i giorni ascolto Radio Domus Novas.

0: Anticiclone africano dominante sul nostro paese. Clima quindi molto caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi a carattere irregolare. Non sono attese piogge. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante. Cieli sempre sereni o al massimo poco nuvolosi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: Nel disco novità di questa nuova settimana, un grande protagonista della musica italiana che torna con una sua nuova produzione dopo 4 anni. Stiamo parlando di Ron. Questa è una canzone con raffinate sonorità, dove la sua voce è come un tappeto che il tempo ha reso sempre più calda ed espressiva. Disco novità, Ron con Vite Parallele.
1: Dimmi, sei perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera? Sei fogli che abbiamo riempito

0: disco novità, Ron con Vite Parallele.
1: Disco novità.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di 800 metri circa tra gli svincoli di Villa Speciosa e di Decimomannu in direzione Cagliari, in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molino in provincia di Sassari. Sulla strada statale 131 dir centrale nuorese è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Santa Giusta e lo svincolo di Loiri Porto San Paolo in entrambe le direzioni. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Ciao a tutti, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì alle ore 10 e in replica il giovedì alle ore 12 con
1: Troppo Forti, Troppo Forti, Troppo Forti.
0: Perché collegarsi su radiosdomusnovas.it? Perché è una bella radio, fa buona musica e poi c'è Troppo Forti.
1: Troppo Forti con Alex De Sì.
2: Hai capito?
3: Ho capito sì, mica succede.

0: L'oroscopo del giorno, segno per segno, che ti guiderà su amore, lavoro e denaro.
1: Prodotto da Cartomanti Europei, le stelle di Azus,
0: è disponibile in esclusiva sulle emittenti del circuito Airplay. Affidati alla saggezza celeste e preparati ad affrontare la giornata con consapevolezza e fiducia. Sintonizzati e lasciati ispirare da
1: le stelle di Azus,
0: solo per chi desidera il meglio dall'universo.
2: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
3: From who? Just say from the one who loves you, baby.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: È mercoledì 27 maggio 2026, la chiesa ricorda Sant'Agostino di Canterbury. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, vale più la pratica che la grammatica, ricorda che l'esperienza sul campo è più importante di una conoscenza limitata alla teoria. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1508, nel castello di Loches in Francia, dove si trovava prigioniero, moriva 55enne l'ex duca di Milano Ludovico il Moro, mentre nel 1840 si spegneva a Nizza il musicista Niccolò Paganini, uno dei più virtuosi violinisti nella storia della musica. Nel 1922 si pubblicava la novella Il curioso caso di Benjamin Button di Francis Scott Fitzgerald, sull'uomo nato anziano che ringiovanisce crescendo fino a morire neonato. Nel 1930 nasceva oggi lo Scotch, il nastro adesivo trasparente ideato dall'ingegnere Richard Roux. Nel 1933, prima cinematografica per I Tre Porcellini, il film di animazione di Walt Disney che in Italia sarebbe arrivato l'anno successivo. E nel 1937 l'Italia istituiva il Ministero della Cultura Popolare, che prendeva il posto di quello della stampa e della propaganda. Nel 1993 un gravissimo attentato nei pressi della Galleria degli Uffizi a Firenze uccideva 5 persone, distruggendo la sede dell'Accademia dei Georgofili. Nel 1999, dopo un restauro di 22 anni, tornava in esposizione a Milano l'ultima cena di Leonardo da Vinci. L'apertura al pubblico era fissata per il giorno successivo. Nel 2012, polemica per le parole di Christine Lagarde, capo del Fondo Monetario Internazionale, che accusava la Grecia di cercare scuse per non pagare le tasse. Per Atene era un insulto data la drammatica crisi economica che il paese stava attraversando. Nel 2018, rinunciato Giuseppe Conte a formare il governo, il presidente Mattarella incaricava Carlo Cottarelli per un esecutivo transitorio fino a nuove elezioni. Il governo l'avrebbe comunque formato Conte qualche giorno dopo. E nel 2021 faceva sorridere la TV argentina che, nel riferire la morte del secondo vaccinato contro il Covid nel Regno Unito, per una quasi omonimia, annunciava la scomparsa del celebre scrittore William Shakespeare. Sono nati il 27 maggio, nel 1902 l'attore Erminio Macario, nel 1938 il cantante Memo Remigi, nel 1944 il giornalista Bruno Vespa e 70 anni fa, nel 1956, il regista premio Oscar Giuseppe Tornatore. Sono nati oggi anche il ciclista campione mondiale Under 23 Leonardo Giordani nel 1977, gli attori Joseph Fiennes nel 1970, Salvatore Ficarra del duo Ficarra e Picone nel 1971 e Claudia Potenza, nata in questo giorno nel 1981. Era l'ultima segnalazione per il 27 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Maurillo, vieni qui!
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas!
3: È vero, assolutamente! Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e la domenica, dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas! Vi aspettiamo!
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma! Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai!

Conosci bene questa specie d'amore. Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. ENPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.enpa.it

0: Due minuti, un libro.
1: Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi apriamo un romanzo epico che parte dal fango, dal sudore, dalla terra nuda e arriva alle stelle. Dove un'idea folle, alzare pietre giganti verso il cielo, diventa un atto di coraggio collettivo. Non c'è magia, c'è visione e ostinazione e amore per ciò che verrà dopo di noi. Se anche tu racconti vite che sfidano il tempo, su 2minutiunlibro.it hai radio, social, giornali, insomma, tanta visibilità. Questo è il romanzo epico della costruzione di Stonehenge, ancora oggi uno dei più grandi misteri del mondo. Il titolo è Il cerchio dei giorni di Ken Follett. Andiamo alla storia. Seft, un giovane e abile cavatore di selce, attraversa la grande pianura sotto il sole cocente per assistere insieme al padre e ai due fratelli ai rituali che segnano l'inizio di un nuovo anno. Il ragazzo trasporta con fatica le pietre che verranno barattate alla cerimonia di mezz'estate, un appuntamento importante celebrato con canti e danze dalle sacerdotesse del luogo, cui partecipano tutte le tribù dei dintorni. Seft spera di incontrare Nen, la ragazza di cui è innamorato, e sogna di cambiare vita. La famiglia di lei vive in prosperità all'interno di una comunità di pastori e gli offre una via di fuga dal padre violento e dai suoi spietati fratelli. Yoya, la sorella di Nen, è una ragazza con grandi doti carismatiche. Da bambina, osservando affascinata la cerimonia di mezz'estate, sogna la realizzazione di un nuovo monumento miracoloso. Un grande cerchio eretto con le pietre più grandi del mondo. Quando diventerà sacerdotessa, avrà come principale alleato Seft, che si dedicherà anima e corpo a questo progetto visionario e all'apparenza impossibile. Ma tra le colline e le foreste della grande pianura si preannunciano tempi difficili per tutti. Mentre la siccità devasta la terra, i pastori, i contadini e gli abitanti dei boschi sono sempre più sfiduciati e un atto di violenza selvaggia porta a una guerra aperta. Di Ken Follett, Il cerchio dei giorni, in libreria da Mondadori.
2: Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
2: Gli altri sono te. Rispettati.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri?
5: Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
11: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
14: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
15: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
16: Qual è il piano?
17: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
14: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
18: Troverò io la marmotta.
14: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: More music in the mix.
20: Ciao, sono Andrea T. Noi stiamo insieme il sabato alle ore 11 e la domenica alle ore 19 su Radio Domus Novas con la classifica Trend Italia di Riviera Trend. Un abbraccio da Andrea T. Vi aspetto con Trend Italia Dance, la classifica dance di Riviera Trend.

0: Idea News Magazine.
1: Salve, sono Roberto Nuzzo e anche questa settimana in esclusiva per le radio del circuito Airplay vi presento la nostra rubrica di informazione trasmessa su Telecolor. Buon ascolto.
2: E ora diamo il benvenuto al maresciallo Roberto Nuzzo per parlare di un'iniziativa importantissima.
3: Grazie a voi per l'invito.
2: Come sta andando la raccolta firme per il disegno di legge di iniziativa popolare Cieli Blu, che ha lo scopo di vietare la geoingegneria in Italia?
3: Allora, cominciamo col dire che la geoingegneria o ingegneria climatica è l'attività deliberata della manipolazione del tempo meteorologico e anche del clima. Il DDL in questione è un provvedimento di iniziativa popolare ai sensi dell'articolo 71 della nostra Costituzione, su iniziativa dell'avvocato Frida Chialastri del Foro di Milano, denominato, come ha detto lei, Cieli Blu per il divieto della geoingegneria. Ma ha bisogno del supporto di almeno 50.000 firme da acquisire entro 180 giorni, vale a dire entro il 6 novembre, affinché possa essere portato all'attenzione del Parlamento. Ad oggi, sabato 23 maggio, in appena 13 giorni, ha già raggiunto la ragguardevole percentuale del 46%, 23.000 firme, vale a dire la media giornaliera di circa 1.700 firme al giorno. Per quanto riguarda le firme online, questo, mentre per ciò che riguarda le firme nei comuni oppure presso i punti di raccolta, i banchetti, si dovrà attendere la scadenza dei termini per conoscere la risultanza, ossia dopo il 6 novembre. Quindi la notizia è che DDL Cieli Blu ha avuto vita e che gode di ottima salute. Se posso esprimere un'opinione, ritengo che la soglia costituzionale, le 50.000 firme, credo che potrà essere raggiunta entro la fine del prossimo mese ed è un vero record.
2: Ci può dire se è già possibile firmare nei comuni italiani oppure nei banchetti?
3: Allora, guardi, il DDL, l'iniziativa popolare, questa specie di particolare, diciamo, iniziativa, non è un'operazione semplice. Infatti, analizzando gli ultimi 30 provvedimenti similari, solo in un caso si è riusciti a raggiungere il quorum previsto. E se questo DDL ha i piedi, significa che l'attività con la geoingegneria che si pratica sui nostri cieli è vissuta come un serio problema da parte della popolazione e che il governo deve risolvere. E per quanto riguarda la sua domanda, l'avvocato Frida Chialastri con il suo team mi ha informato che ci sono dei ritardi per l'invio delle PEC, ma che si sta risolvendo, per cui entro 10 giorni si potrà andare tranquillamente nei comuni a firmare. Infine mi è stato anche fatto sapere che l'avvocato Frida Chialastri è stata invitata in Spagna, in Germania, in Svizzera, in Olanda per illustrare la sua proposta, poiché anche lì si intende seguire il nostro esempio, facendo così dell'Italia paese modello e capofila contro il crimine della geoingegneria. E questo, me lo lasci dire, è grazie a Telecolor che per lunghi 4 anni mi ha consentito di veicolare le tante innumerevoli informazioni, ma anche un grazie va dato all'avvocato Frida Chialastri per aver intrapreso questa iniziativa. E concludo dicendo che magari qualche detrattore che sta remando contro non gli farà piacere tutto questo, ma grazie alla vigorosa risposta del popolo tutto sta procedendo a gonfie vele.
2: Nel ringraziarla, Roberto, intanto ci tenevo a ricordare ai telespettatori che si può andare sul sito www.cieliblu.it e lì ci saranno tutte le indicazioni per firmare. Ricordiamo, Roberto, per chi non vuole firmare online o è impossibilitato, appunto, che si potrà andare nei comuni o anche nei banchetti che verranno organizzati nelle piazze italiane. Quindi sono queste, Roberto, le modalità con cui si può firmare?
3: Esattamente, ha esposto in modo brillante. Sui banchetti però una precisazione: può andare a firmare solo chi è residente in quel comune, poiché ogni firmatario poi dovrà, per ogni firma che organizza i banchetti, dovrà andare ai comuni per farsi dare il certificato elettorale del firmatario. Quindi laddove c'è il banchetto va a firmare il residente in quel comune, altrimenti poi si rischia che non vanno nei comuni vicini e la firma va persa.
2: Benissimo, quindi era importante precisarlo e dare questa informazione. Noi la ringraziamo e la salutiamo.
3: Grazie a voi, alla prossima.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di mercoledì 27 maggio. Ariete, la luna contraria vi impedisce di vivere con serenità i rapporti professionali, siete sempre sul chi va là. L'amore continua a mandare segnali contraddittori. Toro, non caricatevi di troppi impegni, avete bisogno anche di distrarvi dedicandovi alle vostre attività preferite. La luna rende il lavoro molto produttivo. Gemelli, si aprono nuovi scenari sul lavoro. La luna può portare delle novità clamorose che potrebbero consentirvi di risolvere annosi problemi. Mercurio vi chiede di essere comunque sempre prudenti. Cancro, in famiglia sarebbe il caso di non essere così severi. Spesso sono proprio i vostri cari a dover sopportare i vostri errori senza farveli pesare. L'amore può regalarvi momenti emozionanti. Leone, un consiglio valido va tenuto in considerazione perché potrebbe rappresentare la soluzione ad un problema che vi assilla da tempo. L'amore vi rende euforici. Vergine, nella coppia c'è grande intesa e desiderio di trasgredire. Invitate il vostro partner a fare nuove esperienze. Sul lavoro meglio non farsi troppi nemici. Bilancia, una luna fortunata contribuisce ad alleggerire il vostro carico di lavoro. Possono arrivare aiuti insperati. L'amore può riprendere quota. Scorpione, non è standovene da soli che troverete la soluzione ai vostri problemi. Se vi sentite stanchi e annoiati, dovete frequentare posti nuovi. Venere rende intensi i rapporti sentimentali. Sagittario, il lavoro vi costringe a fare qualche extra, ma non potete abbandonare sul più bello quando il traguardo è a portata di mano. L'amore vi aspetterà. Capricorno, oggi sarebbe molto meglio contare solo sulle vostre forze se non volete andare incontro a cocenti delusioni. In amore siete molto affascinanti. Acquario, l'amore sembra essere molto intenso in questo momento, soprattutto perché ha deciso di intraprendere una nuova strada. Sul lavoro siete un vulcano di idee. Pesci, non è mai facile starvi dietro quando siete stralunati. La vostra capacità di concentrazione oggi sarà veramente bassa. È un periodo di euforia per l'amore. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
2: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Valis. Poche parole e tanta musica. Il jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
3: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.

Anticiclone africano dominante sul nostro paese. Clima quindi molto caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi a carattere irregolare. Non sono attese piogge. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante. Cieli sempre sereni o al massimo poco nuvolosi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: Nel disco novità di questa nuova settimana, un grande protagonista della musica italiana che torna con una sua nuova produzione dopo 4 anni. Stiamo parlando di Ron. Questa è una canzone con raffinate sonorità, dove la sua voce è come un tappeto che il tempo ha reso sempre più calda ed espressiva. Disco novità, Ron con Vite Parallele.
1: Dimmi, sei perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera? Sei fogli che abbiamo riempito

0: disco novità, Ron con Vite Parallele.
1: Disco novità.
2: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui.
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
3: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.
4: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di 800 metri circa tra gli svincoli di Villa Speciosa e di Decimomannu in direzione Cagliari, in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molinu in provincia di Sassari. Sulla strada statale 131 dir centrale nuorese è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Santa Giusta e lo svincolo di Loiri Porto San Paolo in entrambe le direzioni. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: È mercoledì 27 maggio 2026, la chiesa ricorda Sant'Agostino di Canterbury. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, vale più la pratica che la grammatica, ricorda che l'esperienza sul campo è più importante di una conoscenza limitata alla teoria. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1508, nel castello di Loches in Francia, dove si trovava prigioniero, moriva 55enne l'ex duca di Milano Ludovico il Moro, mentre nel 1840 si spegneva a Nizza il musicista Niccolò Paganini, uno dei più virtuosi violinisti nella storia della musica. Nel 1922 si pubblicava la novella Il curioso caso di Benjamin Button, di Francis Scott Fitzgerald, sull'uomo nato anziano che ringiovanisce crescendo fino a morire neonato. Nel 1930 nasceva oggi lo Scotch, il nastro adesivo trasparente ideato dall'ingegnere Richard Roux. Nel 1933, prima cinematografica per I Tre Porcellini, il film di animazione di Walt Disney che in Italia sarebbe arrivato l'anno successivo. E nel 1937 l'Italia istituiva il Ministero della Cultura Popolare, che prendeva il posto di quello della stampa e della propaganda. Nel 1993 un gravissimo attentato nei pressi della Galleria degli Uffizi a Firenze uccideva 5 persone, distruggendo la sede dell'Accademia dei Georgofili. Nel 1999, dopo un restauro di 22 anni, tornava in esposizione a Milano l'ultima cena di Leonardo da Vinci. L'apertura al pubblico era fissata per il giorno successivo. Nel 2012, polemica per le parole di Christine Lagarde, capo del Fondo Monetario Internazionale, che accusava la Grecia di cercare scuse per non pagare le tasse. Per Atene era un insulto data la drammatica crisi economica che il paese stava attraversando. Nel 2018, rinunciato Giuseppe Conte a formare il governo, il presidente Mattarella incaricava Carlo Cottarelli per un esecutivo transitorio fino a nuove elezioni. Il governo l'avrebbe comunque formato Conte qualche giorno dopo. E nel 2021 faceva sorridere la TV argentina che, nel riferire la morte del secondo vaccinato contro il Covid nel Regno Unito, per una quasi omonimia, annunciava la scomparsa del celebre scrittore William Shakespeare. Sono nati il 27 maggio, nel 1902 l'attore Erminio Macario, nel 1938 il cantante Memo Remigi, nel 1944 il giornalista Bruno Vespa e 70 anni fa, nel 1956, il regista premio Oscar Giuseppe Tornatore. Sono nati oggi anche il ciclista campione mondiale Under 23 Leonardo Giordani nel 1977, gli attori Joseph Fiennes nel 1970, Salvatore Ficarra del duo Ficarra e Picone nel 1971 e Claudia Potenza, nata in questo giorno nel 1981. Era l'ultima segnalazione per il 27 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Domus Novas.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Chiudi gli occhi, che note sono?
4: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare soldi veri?
7: Chiamami.
5: Un thriller emozionante.
7: Scordatelo, ho chiuso.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
14: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
15: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
16: Qual è il piano?
17: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
14: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
18: Troverò io la marmotta.
14: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Questa è Radio Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus

siamo Emma e Lorenzo da Bondeno in provincia di Ferrara, ascoltiamo saluti e baci alla radio perché alla mattina ci date molta carica, da quando l'abbiamo scoperta non la lasciamo più. Ciao e buona giornata.

0: Nel silenzio che abbraccia la tua anima, trova la forza di amare la vita e pregare per chi è nel bisogno.
1: Saluti e baci alla radio. Ogni giorno da domenica a venerdì, dalle ore 8:30 alle 10. Chiama o messaggia al numero 351 340 92 20. Risponde Saluti e baci alla radio.

0: posto, signore e signori, inizia così. Saluti e baci come tutti i giorni, perché grido? Non lo so. Buongiorno, è mercoledì, per fortuna che è mercoledì. Perché a mercoledì, quando arriva mercoledì, cosa succede? Sto parlando da solo, ragazzi, Dunque, mi faccio le domande, rispondo, chi più ne ha più ne metta. Allora, cos'è che stavo dicendo? Non mi ricordo più. Questo è un problema, non di tutti, però insomma, di Maurillo che è in pensione e la memoria è meno, praticamente. Infatti stiamo cercando le RAM, se qualcuno ha qualche notizia di qualche RAM del 1963, che magari è in buono stato, chiamateci, va bene? Chiamateci, perché abbiamo bisogno di queste RAM, perché Maurillo ha queste RAM ormai, che RAM del 1963, ho detto 62? Sai che non mi ricordo più, vabbè. Va bene, iniziamo bene, però per fortuna che c'è Enrica, buongiorno Enrica.
1: Buongiorno Maurillo, buongiorno le radio, buongiorno le TikTok, buongiorno a tutti quanti. Hai detto 63, sì, ma io prenderei le RAM un pochettino più nuove, però non quelle del 63.
0: Ho capito, ma sono del 63, mica cosa devo fare, devo cambiare l'anno?
1: È come io prendessi le RAM del computer del 1992, non so se è il caso, no?
0: C'è Mario che dice lui ha le RAM del 58. Ognuno ha.
1: Io ce le ho del 68, ma non so se valgono, ragazzi.
0: Ma sai, cioè, forse cambiando con le RAM nuove, magari comunque sempre del 63, può essere che magari, sai, la memoria all'interno di me, insomma, sì, dovrebbe andar meglio.
1: Magari piccolino. già.
0: Va bene. Allora dai,
1: fai già il DJ. Che bello.
0: Sì, esatto. Io iniziato ero piccino. Va bene, senti cara Enrica, intanto buon mercoledì. Siamo a metà settimana.
1: Buon mercoledì a te, a tutti quanti. È il terzo ultimo oggi. Ho detto buon mercoledì a tutti quanti.
0: Esatto, bene. Allora, oggi siamo sempre con non mi ricordo più, gli stadio.
1: Siamo con gli stadio e siamo ai giorni nostri, perché era il 2002, loro fecero l'album Gli Occhi negli Occhi e ci ascoltiamo la canzone Sorprendimi.
0: Ah, che bello.
1: E certo, una bellissima canzone, bellissimo lento, che peccato che li hanno tolti, che si ricorda i lenti.
0: Bellissimi, sì. Quando si andava in discoteca, no? Quando si andava, c'era tunz, cioè a un certo punto arrivava il momento bello, tranquillo, e quello che piaceva più ai maschi, poi, tra l'altro, no?
1: Perché, lo so.
0: Hai capito?
1: Che poi li hanno tolti purtroppo negli anni 90.
0: Sì.
1: Troppo presto.
0: Va bene. Aspetta, sai cosa dice? Aspetta, qualcuno, eccolo qua. Mario scrive: caro Maurillo, mangia più pesce che contiene fosforo. Contiene più fosforo, ho capito. Buongiorno anche ad Alfonso, buongiorno a Daphne, buongiorno a tutti. Va bene, allora mettiamo Sorprendimi allora.
1: Sì. Il pesce alla memoria, le carote alla vista, andiamo bene.
0: Io ne ho mangiate una tonnellata e mezza di carote. Sai cosa? È che praticamente poi mi sono accorto che le cucinavo con l'acqua, hai capito? E uno dice: ma scusa, va bene, vanno cucinate con l'acqua? No, non vanno cucinate con l'acqua, perché se le cucini con l'acqua bisogna berla. Hai capito? Perché tutte le vitamine sono andate dentro lì nell'acqua e noi l'acqua la buttiamo via. Invece no, va bevuta l'acqua, è quello dove c'è la vitamina. Perché poi la carota diventa come se fosse il caffè, no? Sai, quando tu metti il caffè, che è un solido, ci metti anche il liquido e poi alla fine vai a bere il liquido e non il solido. Sì, esatto. Il solido lo butti via. E le carote praticamente facciamo la stessa cosa. Però va bene, dai.
1: Esatto.
0: Allora, Mauri, il coniglietto di TikTok. Ho capito. Mi hanno definito il coniglietto di TikTok, ho capito.
1: Che bello. Che carino.
0: Io potrei bello. Essere il maiale di TikTok.
1: Madonna.
0: No, nel senso che ho qualche chilo in più, dai, va bene. Allora, senti un po', mettiamo sorprendimi?
1: Sì, mettiamo sorprendimi, io vi aspetto domani mattina.
0: Va bene, grazie Enrica.
1: 45, sempre qui, su saluti e baci.
0: Assolutamente.
1: Ciao.
0: Prima di chiudere, Enrica.
1: Dimmi.
0: Aspetta, dimmi. Perché non mi ricordo la domanda. Aspetta un attimo, aspetta un attimo. Cos'è che volevo chiedere a Enrica prima di chiudere? Dunque, te lo dico domani perché non mi ricordo.
1: Sì, meglio.
0: Ciao Enrica.
1: Ciao.

radio. Sì, sì, risponde proprio. Saluti e baci alla radio. Buongiorno, buongiorno Italia, buongiorno a tutti. Qui ci vuole la forza. E qual è la forza? L'unica forza che io conosco è l'amore. Ragazzi, non c'è niente, non c'è più niente da fare. È l'unica forza

0: No, a parte gli scherzi, veramente l'unica forza che noi abbiamo e ce l'abbiamo tutti è l'amore. Quindi usiamola questa forza, ragazzi. E lo dico anche a me, perché ogni giorno sbaglio, faccio errori, però cerco di usarla più possibile. Allora, che ore sono? Non lo so! Maurillo, guarda l'orologio! Sono le 8:54 e mi sono spostato a destra, ho visto il numerino. E oggi siamo al 21? Aspetta, che non c'è. Oltre a non sentire. Cioè, oltre a non avere la memoria, non ci sento neanche. E 27. No, non ci vedo. Non ci sento.
1: Maurillo!
0: Chi è? Aspetta, Emma, ferma lì perché abbiamo un'altra telefonata. C'è Libera. Buongiorno, Libera.
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Allora, aspetta, Libera abita. Allora, sì. Sto parlando con te, Emma. Allora, Libera abita a Rodi Garganico. Ok?
1: Sì, ma è già la seconda volta che la sento.
0: Sì, però posso dirti una cosa, Emma? Adesso voglio metterti alla prova. Allora, Libera adesso sta facendo un lavoro a casa. Che cosa potrebbe fare Libera a Rodi Garganico in provincia di Foggia, in Puglia? Che cosa se magna in Puglia?
1: Le orecchiette.
0: Ah, bravissima!
1: Le orecchiette con le cime di repe.
0: E repe, esatto. No, no, farà le orecchiette prima, poi le cime di repe. Che poi non ho capito cosa sono le cime, le repe e tutte queste cose. No,
1: cime
0: però,
1: di rape.
0: Rape, sì, aspetta. No, diceva Banfi, repe. Allora, aspetta, lo dice. E facciamo un applauso però a Libera.
1: A Libera.
0: Bravissima Libera, buongiorno Libera.
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno carissima. Libera che ha detto che ci ascolta tutti i giorni.
2: Sì, tutti i giorni mi ascolta, tutti i giorni.
0: Grazie, grazie carissima Libera.
2: Tutti i giorni.
0: Tutti i giorni, bene. Perché ci sono le canzoni che sono belle, vero?
2: Certo, certo.
0: Sono canzoni che magari... C'è qualche canzone che canti? Sì.
2: Ha voglia.
0: Hai voglia.
2: Che mi piace, che mi piace.
0: Bravissima, perché la musica ti piace tanto. È vero? È vero? Libera, ascoltami per telefono però, non per radio.
2: Sì, sì, t'ascolto.
0: Bene, bene. Allora, senti, che canzone vuoi condividere con noi oggi?
1: No, non ci dice niente.
0: Perché...
2: Ti voglio bene a tutti, voglio bene.
0: Grazie Libera. Però ascolta.
2: Voglio bene.
0: Sì.
1: Bisogna che abbassi un attimo la
0: radio.
2: Se ti arrugge te le farei pure a te le orecchiette.
0: Grazie, grazie. Perché noi stiamo ancora parlando di orecchiette alla radio. Allora aspetta, Libera. Libera, mi senti?
2: Sta in diretta allora, sta in diretta.
0: Sì, siamo in diretta, ma tu non ascoltare la radio, se no altrimenti aiuto.
1: O spegni la radio.
0: Libera!
1: Devi spegnere la radio.
2: Sì.
0: Allora abbassa un po' la radio, se no altrimenti non riusciamo. C'è un piccolo ritardo tra la diretta e poi la radio. Hai capito?
2: Sì, sì.
0: Ecco,
2: sì.
0: Perfetto. Allora, la canzone che hai richiesto, chi vuoi salutare?
2: A tutti voglio salutare, a tutti.
0: Tutti, ma c'era in particolare qualcuno?
2: La mia famiglia.
0: Sì.
2: Stefania, Cupoletti, questa che c'è il negozio dove vende il limoncello, con la sua famiglia, e tutta la mia famiglia e mio marito. Contando bene. E tanta felicità, e tanto amore.
0: Va bene.
2: E a voi tutto dello staff, che vi voglio bene a tutti. Che il programma che mi piace tanto. E la musica l'ascolto tutti i giorni, fino alla sera. Ascolto.
0: Grazie.
2: Perché mi piace tanto. La musica per me è vita.
0: Brava,
2: è vita.
0: Brava.
2: Voglio bene a tutti, voglio bene.
0: Brava Libera. Brava.
2: Grazie.
0: Un abbraccio,
2: grazie mille.
0: Un abbraccio forte, fortissimo, carissima Libera.
2: Grazie. Buona giornata.
0: Ciao, grazie Libera. Grazie.
2: Ciao. ciao.
0: Grazie. Allora, la canzone per lei è quella di Sal Da Vinci con Per Sempre Sì. Mentre Emma, dobbiamo fare questa telefonata veloce perché lei poi deve scappare. Deve scappare. Dove devi andare a scappare? Dov'è allora, che devi andare?
1: Io volevo chiederti una cosa. Pronto, ma tu chi volevi c'è? Chiedere a Rica di dire il numero di telefono?
0: Sì.
1: Oppure, vedi che io ti ho letto nel pensiero. Tu hai detto che dovevi chiedere qualcosa ad Enrica.
0: Ah, giusto, era il numero di telefono. Ah, è vero. Beh. Hai ragione.
1: Allora, chiamate il 351-340-9220. Chi risponde?
0: Chi risponde?
1: Saluti e baci alla radio.
0: Eccolo là. Ma chi è saluti e baci?
1: È Maurillo.
0: Va bene, dai. Allora, Emma,
1: allora, io vorrei richiedere canzone di Piero Focaccia, 1970.
0: Con la mortadella.
1: Per cosa?
0: Con la mortadella.
1: Sì, con la mortadella te la mangi dopo. Te la porto e te la mangi. Dunque, volevo dire che nel 1970 si intitola Permette Signora.
0: Permette Signora?
1: Sì.
0: Ah, la canzone dici, ok.
1: Sì, sì. Se balla mezz'ora le pago un caffè.
0: Va bene. Quindi dopo la canzone mi paghi un caffè?
1: Dopo la canzone di Libera metti Permette Signora. E dopo, se incontriamo ti pago un caffè.
0: Va bene? Va bene, Emma. Grazie.
1: Visto che abbiamo detto Mauri Latte a Onda, ne aggiungiamo un'altra, va bene? Ok.
0: Va bene. Grazie.
1: E con un messaggio per Libera. Evviva le orecchiette!
0: Evviva le orecchiette, viva la Puglia, viva l'Italia!
1: Viva San Nicandro Garganico!
0: Assolutamente,
1: viva la Puglia,
0: sì,
1: viva
0: Rodi. Assolutamente sì. Va bene, dai.
1: Io saluto tutti, un saluto circolare e ci sentiamo domani.
0: Va bene. Io devo mettere due canzoni, adesso non mi ricordo quali sono, però di là hanno già capito, fanno loro, dai. Va bene?
1: Oddio.
0: Qual è la canzone per Libera?
1: Per Sempre Sì.
0: Ah, e invece la tua è? La marmellata, cos'è?
1: Ma permette signora. Ma
0: è Piero Focaccia. Focaccia è il cognome.
1: Con la

0: Bene, allora siamo ritornati in diretta dopo aver ascoltato Dos Canson. Aspetta, due canzoni. Cioè, è bello perché parlo, voglio parlare spagnolo, invece parlo in dialetto veneto. Va bene. Allora, aspetta, salutiamo tutti gli amici di TikTok. Angelo, Daphne, Wonder, Antonina, la nostra amica Antonina, Emanuela di Galzignano Terme, buongiorno, Rudina, buongiorno, Lamberto, e poi c'è anche Mario, buongiorno, buongiorno a tutti questi nostri amici, poi c'è il nostro amico Leone, salutiamo anche Leone di Taranto, e Alfonso. Va bene, dai, siamo in diretta con saluti e baci alla radio fino alle 10 e abbiamo un'altra telefonata e siamo a Bergam, siamo a Bergamo, siamo in Lombardia e troviamo Azzurra!
1: Olè!
0: Olè! Buongiorno Azzurra, buongiorno.
1: Buongiorno Maurillo, come stai prima di tutto?
0: Bene, bene, bene, bene, assolutamente, grazie, grazie. Azzurra, sai, ascoltare un programma di questo calibro, allora calibro cosa vuol dire? Cioè, volevo dire, quando senti lo speaker che fa un po' lo scemo, nel senso, spacco tutto, rompo tutto, no? Ti dà un po' la carica. E poi sentire la carica che chi ci chiama, mi sto incartando un po' la volta, aspetta, aspetta un attimo.
1: Allora, appunto, piano, allora, davvero ti sei messo la carica?
0: No, sto dicendo che chi chiama e ha questa carica, questa bellissima carica, come ce l'hai tu, è fantastico, è meraviglioso.
1: Grazie.
0: È bellissimo, cioè, mezz'ora per dire che è una carica fantastica, va bene. Allora, Maurillo, mi sa che tra poco deve andare in ufficio, è vero, direttore? No, non dice nulla, va bene, meglio così.
1: No, sta zitto che ci sono io, sta zitto.
0: Va bene.
1: Non ti dice niente perché ci sono io. Vabbè.
0: Allora, Azzurra, qual è la bellissima canzone che tu... Io lo so già, infatti faccio queste domande che poi so già la canzone che... Allora, so già che canzone li chiedi. Che canzone è?
1: Sapore di sale, di Gino Paoli, dedicata a tutte le signore.

0: va bene. Senti, Azzurra, oltre alla mamma, alla speciale mamma che hai, a chi vuoi salutare?
1: A tutti, circolare per tutti quanti, alla Emma, a Enrica, quelle che abitano tutte nella zona della Puglia, poi insomma un saluto circolare. Ah, Stefano, l'amico quello che viene, il cantante.
0: Giusto? Ah, Stefano Manenti, ok, Stefano Manenti.
1: Saluto, poi sì. Saluto te, la tua dolce famiglia.
0: Grazie.
1: Saluta la mia famiglia, che siamo io, mamma e papà.
0: Bene, perfetto.
1: Devo chiamare quelli di giù. Però vorrei fare un messaggino alla mia amica.
0: Sì.
1: A un'amica che adesso è stata delusa ieri, ha avuto una brutta delusione dal ragazzo.
0: Sì.
1: Con un messaggio a Nare. Dai, tu con la vita continua, si chiude una porta e si apre un portone.
0: Certo, assolutamente. Anna Re, mi raccomando. E poi se ti senti giù, sai cosa devi fare, Anna Re? Accendi saluti e baci che ti dà la carica. E poi
1: l'ascolta, Maurillo, l'ascolta. Oh. Sì, che gli ho detto come si usava, si faceva, lei ce l'ha, sì, ce l'ha. Bene.
0: Senti, ma lei, Anna Re, di dov'è? Fa anche rima.
1: Allora, Anna Re è napoletana.
0: Ah, ho capito, di Napoli.
1: Per questo ti ho detto Anna Re.
0: Ah, ma lei abita a Napoli?
1: No, abita qui, lavora qui.
0: Ah, ho capito, è Bergamo, sì. Però insomma arriva da Napoli. Va bene.
1: Per... Sì, purtroppo, quando ci sono delle delusioni, Maurillo, non... a me dispiace.
0: Perché
1: adesso... Maurillo, questi telefoni stanno rovinando le famiglie, stanno sfasciando le famiglie, maledetti. Allora, il telefono è utile per le cose importanti, ma no, che vanno a cambiare, lasciano le ragazze, si lasciano i fidanzati, le mogli. Io non condivido questo, no. Io sono fatta perché si devono amare. Se non si devono amare, non si devono neanche incontrare. No, che non si devono prendere in giro le persone. Come giusto, Maurillo.
0: Sì, diciamo che comunque il telefonino è un mezzo molto pericoloso. L'importante è usare bene questa tecnologia, no? È molto pericolosa, però se la usiamo bene... ci porta bene, questo è poco ma sicuro, però bisogna rispettare comunque le idee, quindi se il suo ragazzo ha deciso di cambiare, lo so, è qualcosa di forte, qualcosa
1: che... bella, Maurillo, è una ragazza molto bellissima.
0: Lo so, ma appunto dico, lei sicuramente avrà modo di conoscere altre persone, non dico migliori, perché magari non voglio discriminare la persona che l'ha lasciata, che avrà i suoi motivi, non lo so per quali sono. Però penso sia la cosa è comunque amare, anche se lui ha detto no, se lei lo amava, lei lo deve continuare a amare. E poi naturalmente deve cambiare persona. Ma l'amore va avanti assolutamente a tutto, capito? Invece noi, noi cerchiamo di odiare, no, perché lui mi ha lasciato, odiamo. No, questa non è la strada.
1: No, Maurillo, odiare no. Perché è la cosa brutta. Perché se io amo una persona e ci siamo lasciati, non la posso odiare. Io ogni giorno che passa la amo di più, anche se mi ha fatto del male.
0: Brava, esatto. Questa è la strada più giusta che si possa fare. Non è facile, ma dobbiamo prendere questa strada. Assolutamente. Va bene.
1: Sì.
0: Senti, andiamo un po' a sentire il sapore del sale? Anzi sì. No, il sapore del mare.
1: Il sale. Sapore di sale, sapore di mare. Sapore di mare. Il discorso, Maria. Allora, saluto a tutti quanti voi, vi voglio bene, raga, alla prossima.
0: Grazie.
1: Saluta mio ragazzo con tantissimo amore, poi io registro, perché lo sto registrando.
0: Sì.
1: Sta puntata che quando parlo io sì.
0: Sì, ma sai che perché se scarichi...
1: Lui mi ha detto, voglio vedere che cosa dici, se parli male di me. No, io ho detto, amore mio, io non posso parlare male di te.
0: Brava.
1: Comunque... Un bacione, dai, a tutti, ragazzi. Ti voglio bene.
0: Sì. No,

0: preghiere e le mie sorrisi.
1: Okay. Grazie Azzurra.
0: Ciao tesoro.
1: Ciao carissima. Ciao,
0: ciao, ciao bella. Ciao, che schifo.
1: Grazie.

0: questa è la canzone giusta giusta in questo periodo, dove se va armare, lo dice a Roma, lo dicono a Roma, andiamo a armare. Va bene, grazie, salutiamo Azzurra, ciao Azzurra, un abbraccio forte, e naturalmente un abbraccio forte va anche a Massimo. Allora attenzione, perché nous allons, un'altra telefonata, che lo traduco, abbiamo un'altra telefonata. Allora c'è Franco, buongiorno Franco.
1: Anche, buongiorno, buona giornata anche a voi.
0: Buongiorno carissimo. Allora, qual è questo bel pezzone, questo bel disco che ci regali stamattina?
1: Ho soldato innamorato.
0: Ho soldato innamorato, la canzone di Patrizio Buanne. Buanne, ok. Allora, chi vuoi salutare, Franco?
1: A mia moglie, mia sorella, tutti i parenti suoi e parenti miei. Okay. E tutta la vostra radio. E quelli che chiama questa radio.
0: Ok, grazie e ancora grazie.
1: Saluto tutti quanti a voi.
0: Ok, ascolta, c'è Maria lì vicino a te?
1: No, è andata da Angela.
0: Ah, è andato a trovare Angela, ok, va bene. Ah. Grazie, allora, un abbraccio a te.
1: Grazie, anche se sta sentendo.
0: Ah, lei sta ascoltando, ok. Va bene, mettiamo aspetta, lo dico male, un veneto che dice un soldato innamorato.
1: Innamorato.
0: Aiuto, va bene. Grazie comunque, grazie Franco.
1: Anche a voi, buona giornata.
0: Ciao, grazie.
1: Ciao.
2: Amore, t'ha già scritto sta lettera?

0: soldato, vabbè, il soldato innamorato, insomma. Patrizio Buanne, bravissimo, bravo, complimenti. Allora, attenzione, portatemi un bicchiere d'acqua, per favore. Non, ma no, no, non portate quell'acqua che poi sa da cloro, che poi alla fine mi sento mezzo ubriaco. Divento come il boscaiolo. Allora, buongiorno anche ad Antonietta e mamma Nunzia, buongiorno.
1: Mamma Brillo.
0: Buongiorno carissima. E allora, hai già pensato alla bella canzone che ci vuoi regalare?
1: Dalida, Il silenzio.
0: Il silenzio di Dalida, ok. Chi saluti?
1: I miei amici del gruppo.
0: Sì.
1: Poi a te.
0: Grazie.
1: Aiuto.
0: Sì.
1: A mia zia che ti ascolta ogni tanto.
0: Sì.
1: E poi saluto un amico.
0: Come?
1: Tutto un amico che di Ruvo.
0: Un amico di Ruvo che si chiama? Si può dire il nome?
1: Luigi.
0: Maurizio?
1: Luigi.
0: Non ho capito, scusa, aspetta.
1: Luigi.
0: Ah, Luigi. Ma non lo diciamo a nessuno, eh. Stai zitta, non dirlo. Non dire che si chiama Luigi, ok. Allora, a parte gli scherzi, un saluto a lui, ad Antonietta. Antonietta e poi Luigi, naturalmente di Ruvo. Che naturalmente vi trovate insieme al gruppo, giusto?
1: No.
0: Ah, no?
1: No, più.
0: Ah, non viene più, non vai più?
1: No. No, quando la festa di Santuario, la Madonna delle Grazie, lui, che fine ha fatto? Non lo vedo più.
0: Ah, non lo vedi più, capito? Si è nascosto forse. Gioca
1: nascosto. No, perché non sta bene.
0: Ah, non sta bene, ho capito, non sta bene. Bene, bene, dai. Allora, grazie comunque Antonietta, un abbraccio forte a te, un abbraccio a tutti.
1: Grazie.
0: E naturalmente specialmente anche alla mamma Nunzia.
1: Sì, è uscita, è andata, non lo so, è andata a fare un servizio.
0: Ah, ok, va bene, poi naturalmente rientra. Okay. Quando rientra, mi raccomando.
1: Stiamo aprendo.
0: Grazie.
1: Un abbraccio.
0: Sì. Ok, grazie. Quando rientra la mamma, mi raccomando un abbraccio. Sì. Gli dici, questo grazie. Abbraccio è da parte di Maurillo. Grazie.
1: È il boscaiolo.
0: È il boscaiolo mezzo ubriaco, che non è un ubriacone, che non è altro. Grazie, ciao bella.
1: Ciao bella.

0: Dalida con Il Silenzio, canzone poi, se ricordate, quella originale era quella di Nini Rosso. Grazie comunque a Antonietta e mamma Nunzia, buongiorno carissime amiche nostre. Allora abbiamo un'altra telefonata e siamo in Alto Adige. Troviamo Donatella, buongiorno Donatella.
1: Buongiorno Maurizio, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno carissima. Allora il tempo sta cambiando, però si sta bene.
1: Purtroppo sì, sta ancora bene, ma prevedono temporali.
0: Temporali, arriva un po' di fresco, poco poco.
1: Vabbè, dai. Bene. Pioggia fa anche bene, basta che non fa danni.
0: Certo, esatto, esatto. Allora, senti, qual è la canzone che scegli per noi oggi?
1: Allora, per voi scelgo la canzone di Claudio Baglioni, Questo piccolo grande amore.
0: Mamma mia, che bella. Ok, e i saluti vanno a tutti.
1: A tutti quanti, tutti, ma proprio tutti. A tutti, senza esclusione. Ultimamente non sento più Rita.
0: No, no, ma c'è Rita, Rita c'è. Ah, c'è. Tra poco
1: allora
0: la chiamiamo,
1: tutta,
0: sì.
1: A Rita e a tutta la Puglia, come sempre, sì. In lungo e in largo, dal Brennero fino in fondo all'Italia, isole. Okay. Anche l'estero, dato che con TikTok anche la Germania,
0: esatto.
1: Austria è in giro per l'Europa, insomma, ecco.
0: Certo, certo, certo. Bene, grazie carissimo Donatella.
1: Grazie a te, ciao ciao, saluti a tutti.
0: Buona mattinata, grazie.
1: Altrettanto, ciao ciao.
0: Grazie.

0: Claudio Baglioni con questo piccolo grande amore, meravigliosa questa canzone. Grazie a Donatella del Brennero, in Alto Adige. Allora c'è un messaggio adesso, andiamo un po' ad ascoltare il messaggio vocale che è arrivato su WhatsApp. Il numero di telefono è il 351 340 9220.
1: Buongiorno amici di Saluti e Baci alla radio. Sono Marco, DJ Felix in Barapesante. Oggi,
0: ciao Marco.
1: Oggi sono in zona Pordenone, ma poi devo andare su Abelluno.
0: Sì.
1: E ci sono già 25,7 gradi.
0: Hai voglia.
1: C'è un bellissimo sole, anche se stamattina, diciamo a distanza di circa 15 minuti di strada da un posto all'altro, a Pordenone pioveva e qui a Fiume Veneto, sempre in provincia di Pordenone, c'era il sole. Vabbè, e niente, che dire, vorrei ascoltare se possibile e dedicarlo, sì, a tutti i miei amici che mi conoscono indistintamente senza far nomi e cognomi,
0: sì,
1: la canzone che ha vinto quel capito, no? Chi, Maurillo, aiutami, dai,
0: Eurovision,
1: bellissima donna
0: Eurovision
1: che mi hai chiesto anche tu sabato
0: Dara.
1: Mattina
0: si chiama Dara
1: e non mi viene in mente il nome, quella lì.
0: Va bene.
1: Grazie.
0: Ciao Marco, lei si chiama Dara e lei che ha vinto l'Eurovision Song Contest con

mancano 19 minuti alla fine. Aiuto ragazzi, come vola il tempo. Buongiorno Maurillo, vorrei fare tanti auguri a mia figlia per il suo compleanno con la canzone Tanti auguri di Claudio Villa e Renato Zero, grazie. Sì, tra poco la mettiamo allora. Come si chiama la figlia? Aspetta, c'è scritto? No, non c'è scritto. Carmela, scrivimi il nome della figlia così facciamo gli auguri, poi il boscaiolo canta. E canta che ti ricanta. E allora c'è un saluto che va da Rita di San Nicandro Garganico, la nostra Rita, magica Rita, che saluta naturalmente tutti, saluta veramente tutti, nessuno escluso. Quindi ci regala una canzone di un certo, aspetta perché non mi ricordo il suo nome, lui si chiama Riccardo. Il suo cognome fa, aspetta, Riccardo Fogli. Dunque Riccardo Fogli, c'è una canzone che non mi ricordo e che fa così.

0: mamma mia, che bel ricordo questo di Riccardo Fogli con Mondo. Grazie Rita. Ciao Rita, un abbraccio forte, forte, fortissimo. E grazie, naturalmente tutti ti ringraziano, perché sei veramente una persona speciale. Allora, siamo al compleanno. Buongiorno Maurillo, vorrei fare tanti auguri a mia figlia che si chiama... Lo dico a voi, quindi mi raccomando, non ditelo a nessuno, eh. Anna Laura. Ok, allora, per il suo compleanno, con la canzone Tanti auguri di Claudio Villa e Renato Zero, grazie. Quindi non dobbiamo dire che il suo nome è Anna Laura. Ok, andiamo? Boscaiolo, sei pronto?
1: Vai Maurillo!
0: Vai, allora andiamo!

accende la speranza e dietro ci sei tu. Fra gli orrori e le miserie sai brillare tu, con i tuoi 16 anni, senza scuse né inganni.

0: Renato Zero insieme a Claudio Villa con buon compleanno per fare gli auguri alla figlia di Carmela di Sanicandro, che oggi fa gli anni. Tanti auguri, carissima Anna Laura. Ok, va bene. Ciao, grazie Carmela, un abbraccio anche alla figlia. Allora, vediamo un attimino, salutiamo anche Sebastiano. Bonjour a Sebastiano di Montegrotto Terme. E adesso siamo al telefono con Maria. Buongiorno Maria.
1: Buongiorno Maurillo, buongiorno.
0: Buongiorno carissimo, buongiorno.
1: Io sono quelle che ti complico la vita.
0: Ma no, dai, cerchiamo di trovare tutte le canzoni.
1: No, sono quelle che non mi ricordo i brani, dico, mi cerchi questo.
0: Però aspetta, voglio come ho spiegato a te, come si fa a cercare
1: sì,
0: un brano.
1: Sì, dopo lo faccio, quando chiudo sta chiamata vado a cercare il brano di questa canzone, che è vecchissima, l'ho sentita... forse 2000-2001, non mi ricordo che anno era.
0: Sì.
1: È un brano francese. Infatti non la sento più in radio. Ma poi le canzoni francesi si sentono poco in radio, non si sentono molto.
0: No, francesi no, però sì, qualche canzone francese va messa, insomma, assolutamente, come tutte le altre lingue, certo.
1: No, ma questo è un bel brano, hanno fatto anche la sigla di qualche film. Mo non mi ricordo come si chiama il film, però l'ho sentito anche in qualche film questo brano qua.
0: Certo. Allora, senti, invece oggi che canzone ci regali?
1: Allora, io oggi vi regalo una stessa canzone che sicuramente già hai messo, ma io non l'ho sentita. Di Gianni Bella, Quest'amore non si tocca.
0: Sì, va bene, perfetto. Chi saluti?
1: Saluto a Stefano Manetti.
0: Sì.
1: A Maurillo.
0: Grazie.
1: Se lo conosci, me lo saluti.
0: Va bene.
1: Alla sua famiglia.
0: Sì.
1: E poi mi saluti tutto lo staff di
0: Salute
1: e Baci.
0: Sì.
1: Al boscaiole che si sarà ubriacato e dorme.
0: Hai voglia.
1: E poi Emma. Dai, tutti quelli che mi conoscono, la mia famiglia. Tutti.
0: Ok.
1: Senza escludere nessuno.
0: Grazie Maria, un abbraccio.
1: Un abbraccio anche a te Maurillo, buona giornata.
0: Ciao bella,
1: ma
0: grazie.
1: Ma io sento l'eco quando parlo con te.
0: Lo so, è colpa del telefono. Ciao Maria, ciao bella, grazie.
1: Ciao Maurillo.

0: Questo amore non si tocca, mi raccomando, questo amore non si tocca. Spacco tutto. Allora, salutiamo la nostra amica Maria di San Nicandro Garganico. Adesso però c'è un messaggio che andiamo un po' ad ascoltare ed è quello di Iole. Sentiamo, vai.
1: Ciao a tutti, buongiorno da Iole, saluti e baci, saluto Daniela, Antonello, Stefano, Giussi da Padova e tutti gli amici ascoltatori di Danto Radio.
0: Sì, grazie.
1: Ciao Maurillo.
0: Ciao Iole.
1: Oggi mi piacerebbe ascoltare la canzone Ciao Amore di Luigi Tenco.
0: Ok, grazie.
1: Ciao, ciao da Iole.
0: Ciao Iole, aspetta perché devi dirmi qualcosa. Aspetta.
1: Maurillo, perdonami se ti correggo.
0: No, hai ragione. Aspetta, senti.
1: Il napoletano sì. È osurdato innamurato. Innamurato. Okay? Lo so che tu non sei di queste parti, perciò mi sono permessa.
0: No, hai ragione. Hai ragione. Grazie comunque. Però è bello condividere il dialetto di ogni città. Bravi. Non mollate il dialetto.

0: Lui si chiama Luigi Tenco con Ciao Amore Ciao, grazie. Grazie a Iole di Napoli, o meglio dalla provincia, comunque dalla Campania. Grazie Iole, un abbraccio forte. E con questo siamo arrivati alla fine, mi sembra. Vediamo se c'è qualche altra telefonata. Sì, c'era Maria, se non sbaglio, che andiamo a salutare. Vediamo. Vediamo se riusciamo. Se riusciamo a salutare Maria. Allora, 351-340-9220, questo per domani. E a proposito, vi ricordo che se volete potete lasciare un messaggio in segreteria, anche un saluto, durante la giornata, quando volete. Aspetta, mi sembra ci sia già Maria. Maria, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno Maria, siamo arrivati alla fine, ma dobbiamo salutarci.
1: Sì, prima.
0: Allora, Maria, chi saluti?
1: Saluto a tutti, saluto a te, mia famiglia, mio marito Franca, Angelo, Francesca, mia cognata Costanza, un bacio a Rita.
0: Grazie.
1: Ciao Marillo, buona giornata.
0: Dai un abbraccio forte ad Angela e Francesca.
1: Va bene, ciao Marillo.
0: Ciao
1: grazie.
0: Maria, grazie. Ciao, ciao. Grazie, grazie.
1: Ciao, ciao.
0: Bene, cari amici, e adesso è veramente tutto. Noi torniamo domani mattina dalle 8:30 alle 10. Quindi se volete lasciare un messaggio in segreteria telefonica, potete chiamare il numero, o mandare un messaggio vocale anche su WhatsApp 351-340-9220. Grazie a tutte le radio che ci riascoltano, grazie a tutti gli ascoltatori che ci ascoltano di notte, di giorno, di mattina, mattina presto, come Radio Torre Macao, da Radio Antenna. E poi c'è anche BR2, Basilicata Radio 2, alle 2 di notte.

Salutiamo Angelo, Emanuele di Calzignano, Rudina, Vincenza di Adria. Salutiamo anche Andrea, Antonina. Salutiamo Angelo, Mario. Salutiamo Alfonso. E a proposito, c'è un messaggio da parte di Alfonso che dice: se possibile vorrei ascoltare un brano di Mina, Mi sei scoppiato dentro il cuore. Un abbraccio a tutte, a tutta la truppa di Saluti e Baci. La canzone la mettiamo subito dopo questa, quella di Mina con Mi sei scoppiato dentro il cuore. Da Maurilio è tutto, ciao, buona giornata, a domani, grazie. Ci sarà anche la canzone per Rita, Claudio Villa, Il tuo mondo, subito dopo.

0: E io parlavo con gli amici, scherzavamo tra di noi.
1: Questa è Radio Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
2: Maurillo, vieni qui.
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
3: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.

Buongiorno. Siete sintonizzati su Radio Domus Novas. In caso di blackout, spegnete la radio. Non ne trovereste un'altra uguale a questa.

0: Due minuti, un libro.
1: Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi apriamo un romanzo epico che parte dal fango, dal sudore, dalla terra nuda e arriva alle stelle. Dove un'idea folle, alzare pietre giganti verso il cielo, diventa un atto di coraggio collettivo. Non c'è magia, c'è visione e ostinazione e amore per ciò che verrà dopo di noi. Se anche tu racconti vite che sfidano il tempo, su dueminutiunlibro.it hai radio, social, giornali, insomma, tanta visibilità. Questo è il romanzo epico della costruzione di Stonehenge, ancora oggi uno dei più grandi misteri del mondo. Il titolo è Il cerchio dei giorni di Ken Follett. Andiamo alla storia. Seft, un giovane e abile cavatore di selce, attraversa la grande pianura sotto il sole cocente per assistere insieme al padre e ai due fratelli ai rituali che segnano l'inizio di un nuovo anno. Il ragazzo trasporta con fatica le pietre che verranno barattate alla cerimonia di mezz'estate, un appuntamento importante celebrato con canti e danze dalle sacerdotesse del luogo, cui partecipano tutte le tribù dei dintorni. Seft spera di incontrare Nen, la ragazza di cui è innamorato, e sogna di cambiare vita. La famiglia di lei vive in prosperità all'interno di una comunità di pastori e gli offre una via di fuga dal padre violento e dai suoi spietati fratelli. Yoya, la sorella di Nen, è una ragazza con grandi doti carismatiche. Da bambina, osservando affascinata la cerimonia di mezz'estate, sogna la realizzazione di un nuovo monumento miracoloso. Un grande cerchio eretto con le pietre più grandi del mondo. Quando diventerà sacerdotessa, avrà come principale alleato Seft, che si dedicherà anima e corpo a questo progetto visionario e all'apparenza impossibile. Ma tra le colline e le foreste della grande pianura si preannunciano tempi difficili per tutti. Mentre la siccità devasta la terra, i pastori, i contadini e gli abitanti dei boschi sono sempre più sfiduciati e un atto di violenza selvaggia porta a una guerra aperta. Di Ken Follett, Il cerchio dei giorni, in libreria da Mondadori.
0: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di mercoledì 27 maggio. Ariete, la luna contraria vi impedisce di vivere con serenità i rapporti professionali, siete sempre sul chi va là. L'amore continua a mandare segnali contraddittori. Toro, non caricatevi di troppi impegni, avete bisogno anche di distrarvi dedicandovi alle vostre attività preferite. La luna rende il lavoro molto produttivo. Gemelli, si aprono nuovi scenari sul lavoro. La luna può portare delle novità clamorose che potrebbero consentirvi di risolvere annosi problemi. Mercurio vi chiede di essere comunque sempre prudenti. Cancro, in famiglia sarebbe il caso di non essere così severi. Spesso sono proprio i vostri cari a dover sopportare i vostri errori senza farveli pesare. L'amore può regalarvi momenti emozionanti. Leone, un consiglio valido va tenuto in considerazione perché potrebbe rappresentare la soluzione ad un problema che vi assilla da tempo. L'amore vi rende euforici. Vergine, nella coppia c'è grande intesa e desiderio di trasgredire. Invitate il vostro partner a fare nuove esperienze. Sul lavoro meglio non farsi troppi nemici. Bilancia, una luna fortunata contribuisce ad alleggerire il vostro carico di lavoro. Possono arrivare aiuti insperati. L'amore può riprendere quota. Scorpione, non è standovene da soli che troverete la soluzione ai vostri problemi. Se vi sentite stanchi e annoiati, dovete frequentare posti nuovi. Venere rende intensi i rapporti sentimentali. Sagittario, il lavoro vi costringe a fare qualche extra, ma non potete abbandonare sul più bello quando il traguardo è a portata di mano. L'amore vi aspetterà. Capricorno, oggi sarebbe molto meglio contare solo sulle vostre forze se non volete andare incontro a cocenti delusioni. In amore siete molto affascinanti. Acquario, l'amore sembra essere molto intenso in questo momento, soprattutto perché ha deciso di intraprendere una nuova strada. Sul lavoro siete un vulcano di idee. Pesci, non è mai facile starvi dietro quando siete stralunati. La vostra capacità di concentrazione oggi sarà veramente bassa. È un periodo di euforia per l'amore. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.

0: hai un bel ristorante, ma vedo famiglie in difficoltà. Perché non aggiungi un posto a tavola? Ma no, intendevo offerte speciali per le famiglie. Ecco, bravo, così raddoppia l'allegria. Cerca i locali con l'insegna "Aggiungi un posto a tavola che c'è un bambino in più". Trovi più sconti e accoglienza per la tua famiglia. Informazioni su mimit.gov.it.
1: Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: 4, 3, 2, 1.
2: Va ora in onda Get Up and Dance, l'appuntamento con la dance più forte del momento. In console Marco Mari.
3: Marco Mari, mi fai ballare?
4: E come no? Bene ragazzi, eccoci qua, pronti per un nuovo appuntamento con Get Up and Dance, lo spazio riservato alla musica da discoteca più importante del momento, i nostri 52 minuti che ci consentiranno di ballare se vogliamo, di ascoltare la musica ad alto volume, sempre se vogliamo, e sperando anche nel riuscire a tenere alto il morale della truppa. Detto questo, direi che possiamo partire con il primo pezzo di oggi, che è una novità.

Mi sa che la balleremo tanto questa eco con questa fisarmonica veramente micidiale, ragazzi. E questo è stato il primo pezzo di quest'oggi e da quest'oggi entra a pieno titolo nella nostra playlist.

L'attivissimo David Guetta ci ha regalato già in questi primi mesi del 2026 diverse produzioni, alcune col suo nome, altre invece riprendendole da altri, rigenerandole, come va tanto di moda dire, per ogni cosa da un paio d'anni a questa parte, praticamente remixandole. Ne è un esempio anche il motivo appena ascoltato. Intanto noi siamo pronti per andare con il riepilogo di quelli che saranno gli avvenimenti all'interno di Get Up and Dance, tanta buona musica dance e poi ovviamente di oggi, poi c'è spazio per la musica di ieri che aprirà il primo e il secondo, la seconda e la terza frazione del nostro programma e tra poco daremo anche un'occhiata agli argomenti delle nostre notizie curiose. Notizie curiose? Assolutamente no. L'aforisma del giorno è il sorriso del giorno. Ho bisogno di ferie, ragazzi.

Because the Night, Dino Brown insieme a Talisa, colei che l'aveva cantata negli anni 90 insieme a Stefano Secchi e i Coro, canzone che comunque ci riporta agli anni 70, canzone di protesta che praticamente era inerente alla guerra in Vietnam. Intanto ragazzi, dobbiamo dare un'occhiatina a quelli che sono i titoli delle notizie, e dai, queste notizie, delle due piccole parentesi che non c'entrano niente con la musica, l'aforisma del giorno e il sorriso del giorno. Beh, per quanto concerne il sorriso del giorno, amici, parleremo di tirchieria. Invece, per quanto riguarda l'aforisma del giorno, la frase importante pronunciata da uno dei tanti personaggi che hanno contrassegnato la storia dell'uomo, invece faremo riferimento alla felicità, cosa che tutti quanti noi rincorriamo ma che difficilmente riusciamo a cogliere, anche perché quando ce l'abbiamo ci sfugge di mano in men che non si dica. Ma ora c'è ancora tanta buona musica. Siete all'ascolto di Get Up and Dance, amici, non è un programma culturale neanche sociologico, semplicemente noi facciamo musica dance, però ci mettiamo dentro due piccoli intermezzi non musicali che ci aiutano a usare il cervello magari, o che perlomeno ci spingano, ci suggeriscano qualcosa per, se ce la facciamo, oltre alla musica, stare un pochino meglio in questo mondo che sembra sempre più pazzo.

0: Bene ragazzi, dobbiamo fermarci, incombe la prima pausa all'interno di Get Up and Dance, tra poco si riparte con il primo flashback di oggi.
1: Ciao, sono Vincenzo Schettini, da influencer, spero di influenzare chi ha la guida. Non guardate il cellulare, niente video, chat social, anche i miei ovviamente, perché sentite qui.
2: Alla guida, l'uso del cellulare e il mancato rispetto delle regole uccidono.
1: Capito? Quando siete alla guida tutto può aspettare. Io vi aspetto, senza problemi.
2: Niente distrazioni, guida e basta. Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di vivere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la rara. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.
4: Sei pronto, Marco Mari? Ho tanta voglia di ballare!
0: Così ragazzi, riprendiamo il nostro cammino all'interno di Get Up and Dance, l'appuntamento con la musica da discoteca più importante del momento. A questo punto però ci attende il primo flashback di oggi. Abbiamo bisogno di belle giornate, di estate, di caldo, possibilmente non esagerato. Allora questo direi che ci sta proprio perfetto.

Lady Dei Mojo è stato un grandissimo successo dell'estate del 1999, ancora una volta comunque recuperato dal passato per quanto concerne la base, perché era un pezzo degli Chic, è stato recuperato e riportato in vita in questo 2026 a distanza di ben 27 anni. Intanto ragazzi, siamo arrivati all'appuntamento con la prima delle nostre due piccole parentesi non musicali. Stiamo parlando dell'aforisma del giorno, una frase importante pronunciata da uno dei tanti personaggi che hanno contrassegnato la storia dell'uomo, e quest'oggi siamo andati a recuperare Schopenhauer che, pensate cosa diceva riguardo la felicità: la felicità è di chi sa bastare a se stesso. Poche parole, ma praticamente pietre, direi proprio di sì, che perché noi a volte, anzi quasi sempre, la felicità la cerchiamo negli altri, invece se ci riusciamo, perché non è una cosa semplice, perché nulla è semplice nella vita, la dobbiamo trovare dentro di noi. Intanto noi si prosegue con un'altra canzone, che è quella che ci porterà alla seconda pausa di Get Up and Dance.

0: con il Fabulous di Mick, ragazzi, siamo arrivati, come detto, alla seconda pausa all'interno di Get Up and Dance. Ora ci fermiamo un attimo, poi si riparte col secondo flashback di oggi.
1: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Das Omen.
3: Stimmt ihr? Sound anche tu quello che sento io?
4: Sì, Olio! È Radio Domus Novus!
3: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

0: Sei pronto, Marco Mari? Ho tanta voglia di ballare!
1: Siamo entrati anche quest'oggi, ragazzi, nell'ultima parte delle nostre tre a disposizione in Get Up and Dance, gli ultimi 17 minuti di programmazione musicale che ci consentiranno di gustarci ancora qualche canzone dance del momento, ma in primo luogo, come primo brano di questa terza ed ultima parte, ci attende anche il secondo flashback di oggi. Poi tra qualche minuto, naturalmente, al termine di questo motivo, riprenderemo a suonarvi la musica di questo 2026.

così ragazzi, siamo entrati anche quest'oggi nella terza ed ultima parte di Get Up and Dance, aperta da questo pezzo di non tantissimi anni fa. Infatti le sonorità, come detto, non sono lontane da quelle attuali. Ed ora proseguiamo il nostro cammino riportandoci al 2026. Tra poco andremo anche a dare un'occhiata a quella che poi la seconda ed ultima piccola parentesi non musicale all'interno del nostro format. Infatti andremo a darvi lettura del sorriso del giorno, la battuta, la barzelletta per sorridere sulle miserie umane, che quest'oggi ci porta a parlare della tirchieria, quando uno è tirchio proprio, quando uno è spilorcio, quando uno è un avaro. E insomma ce ne sono. Beh, insomma, ognuno naturalmente cerca, se può, di preservare il proprio portafogli dalle spese inutili. Ed ora ragazzi, mi sono giocato l'intro, andiamo con la canzone in questione.

Eccoci arrivati alla seconda parentesi non musicale all'interno del nostro programma, ovvero il sorriso del giorno, la battuta, la barzelletta per sorridere sulle miserie umane. E quest'oggi, ragazzi, parliamo di tirchieria. Tre amiche. Sai, mio marito è talmente tirchio che quando la domenica guardiamo la messa in televisione, al momento dell'offerta cambia canale. Ragazzi. Bisogna preservare il portafogli con i tempi che corrono. Tutto aumenta e quindi anche quello bisogna pure ridurlo, no? Meno, insomma, almeno starci attenti, che dite? Intanto si prosegue il nostro percorso. Un paio di canzoni arriveranno i saluti. Però c'è ancora da divertirsi per un po'.

Decisamente molto piacevole questo nuovo pezzo di Kungs, Getaway, estratto da un brano del 1900, perlomeno degli anni 80, penso che fosse l'85 o l'86, di Shannon, che portava proprio quel titolo, Getaway. Il ritornello infatti arriva da quel brano. Ragazzi, siamo arrivati ad un passo dai saluti, il tempo di ascoltarci, secondo me, una delle canzoni più simpatiche dell'ultimo Festival di Sanremo. Noi non ne stiamo programmando tante quest'anno, ma questa davvero vale la pena. J-Ax.

0: Italia Star.
1: E con J-Ax, ragazzi, siamo arrivati alla conclusione anche quest'oggi del nostro Get Up and Dance. Io, Marco Mari, vi ringrazio tutti per l'ascolto e vi aspetto alla prossima. Ciao!
2: Game over.

0: Isle.
1: Anticiclone africano dominante sul nostro paese, clima quindi molto caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi a carattere irregolare. Non sono attese piogge. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, cieli sempre sereni o al massimo poco nuvolosi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: nel disco novità di questa nuova settimana un grande protagonista della musica italiana che torna con una sua nuova produzione dopo 4 anni. Stiamo parlando di Ron. Questa è una canzone con raffinate sonorità dove la sua voce è come un tappeto che il tempo ha reso sempre più calda ed espressiva. Disco novità, Ron con Vite Parallele.
1: Dimmi, sei perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Se hai cambiato città o parli piano la sera. Se i fogli che abbiamo riempito

0: disco novità, Ron con Vite Parallele.
1: Disco novità.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di 800 metri circa tra gli svincoli di Villa Speciosa e di Decimomannu in direzione Cagliari, in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molino, in provincia di Sassari. Sulla strada statale 131 dir centrale nuorese è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Santa Giusta e lo svincolo di Loiri Porto San Paolo in entrambe le direzioni. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Ciao, sono Drina e tutti i giorni ascolto Radio

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di mercoledì 27 maggio. Ariete, la luna contraria vi impedisce di vivere con serenità i rapporti professionali, siete sempre sul chi va là. L'amore continua a mandare segnali contraddittori. Toro, non caricatevi di troppi impegni, avete bisogno anche di distrarvi dedicandovi alle vostre attività preferite. La luna rende il lavoro molto produttivo. Gemelli, si aprono nuovi scenari sul lavoro. La luna può portare delle novità clamorose che potrebbero consentirvi di risolvere annosi problemi. Mercurio vi chiede di essere comunque sempre prudenti. Cancro, in famiglia sarebbe il caso di non essere così severi. Spesso sono proprio i vostri cari a dover sopportare i vostri errori senza farveli pesare. L'amore può regalarvi momenti emozionanti. Leone, un consiglio valido va tenuto in considerazione perché potrebbe rappresentare la soluzione ad un problema che vi assilla da tempo. L'amore vi rende euforici. Vergine, nella coppia c'è grande intesa e desiderio di trasgredire. Invitate il vostro partner a fare nuove esperienze. Sul lavoro meglio non farsi troppi nemici. Bilancia, una luna fortunata contribuisce ad alleggerire il vostro carico di lavoro. Possono arrivare aiuti insperati. L'amore può riprendere quota. Scorpione, non è standovene da soli che troverete la soluzione ai vostri problemi. Se vi sentite stanchi e annoiati, dovete frequentare posti nuovi. Venere rende intensi i rapporti sentimentali. Sagittario, il lavoro vi costringe a fare qualche extra, ma non potete abbandonare sul più bello quando il traguardo è a portata di mano. L'amore vi aspetterà. Capricorno, oggi sarebbe molto meglio contare solo sulle vostre forze se non volete andare incontro a cocenti delusioni. In amore siete molto affascinanti. Acquario, l'amore sembra essere molto intenso in questo momento, soprattutto perché ha deciso di intraprendere una nuova strada. Sul lavoro siete un vulcano di idee. Pesci, non è mai facile starvi dietro quando siete stralunati. La vostra capacità di concentrazione oggi sarà veramente bassa. È un periodo di euforia per l'amore. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: Abbiamo Marvin Gaye, gli OJs, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
3: Golden Classic.
2: Con Marco Del Vais.
3: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
2: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
4: È mercoledì 27 maggio 2026, la chiesa ricorda Sant'Agostino di Canterbury. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, vale più la pratica che la grammatica, ricorda che l'esperienza sul campo è più importante di una conoscenza limitata alla teoria. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1508, nel castello di Loche in Francia, dove si trovava prigioniero, moriva 55enne l'ex duca di Milano Ludovico il Moro, mentre nel 1840 si spegneva a Nizza il musicista Niccolò Paganini, uno dei più virtuosi violinisti nella storia della musica. Nel 1922 si pubblicava la novella Il curioso caso di Benjamin Button, di Francis Scott Fitzgerald, sull'uomo nato anziano che ringiovanisce crescendo fino a morire neonato. Nel 1930 nasceva oggi lo Scotch, il nastro adesivo trasparente ideato dall'ingegnere Richard Roe. Nel 1933, prima cinematografica per I Tre Porcellini, il film di animazione di Walt Disney che in Italia sarebbe arrivato l'anno successivo. E nel 1937 l'Italia istituiva il Ministero della Cultura Popolare, che prendeva il posto di quello della stampa e della propaganda. Nel 1993 un gravissimo attentato nei pressi della Galleria degli Uffizi a Firenze uccideva 5 persone, distruggendo la sede dell'Accademia dei Georgofili. Nel 1999, dopo un restauro di 22 anni, tornava in esposizione a Milano l'ultima cena di Leonardo da Vinci. L'apertura al pubblico era fissata per il giorno successivo. Nel 2012 polemica per le parole di Christine Lagarde, capo del Fondo Monetario Internazionale, che accusava la Grecia di cercare scuse per non pagare le tasse. Per Atene era un insulto data la drammatica crisi economica che il paese stava attraversando. Nel 2018, rinunciato Giuseppe Conte a formare il governo, il presidente Mattarella incaricava Carlo Cottarelli per un esecutivo transitorio fino a nuove elezioni. Il governo l'avrebbe comunque formato Conte qualche giorno dopo. E nel 2021 faceva sorridere la TV argentina che, nel riferire la morte del secondo vaccinato contro il Covid nel Regno Unito, per una quasi omonimia, annunciava la scomparsa del celebre scrittore William Shakespeare. Sono nati il 27 maggio, nel 1902 l'attore Erminio Macario, nel 1938 il cantante Memo Remigi, nel 1944 il giornalista Bruno Vespa e 70 anni fa, nel 1956, il regista premio Oscar Giuseppe Tornatore. Sono nati oggi anche il ciclista campione mondiale Under 23 Leonardo Giordani nel 1977, gli attori Joseph Fiennes nel 1970, Salvatore Ficarra del duo Ficarra e Picone nel 1971 e Claudia Potenza, nata in questo giorno nel 1981. Era l'ultima segnalazione per il 27 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
5: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera. Doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però, ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi. Ma erano compromessi. Quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti, tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati, e con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.
6: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di AI. Io sono Manuel
7: e io sono Chiara.
6: AI è Open Interpreter.
7: Quando l'AI smette di parlare e inizia a lavorare.

0: artificiale.
1: Le facciamo domande, lei risponde e per un attimo ti senti anche produttivo.
2: Sono pillole di AI.
0: E poi però arriva la parte meno divertente.
1: Tradurre quella risposta in qualcosa di concreto.
0: File da sistemare, dati da organizzare, cose da mettere in ordine.
1: Ed è lì che molti si fermano, perché tra capire e fare c'è di mezzo il vero lavoro.
0: Ed è proprio qui che entra qualcosa di diverso, tipo Open Interpreter.
1: Che non si limita a spiegarti cosa fare, ma inizia a farlo insieme a te.
0: Tu descrivi l'obiettivo in modo semplice, anche perfetto, e il sistema si mette al lavoro sui tuoi file.
1: Quindi niente teoria astratta, ma azione diretta su documenti, immagini e dati.
0: E questa è una differenza enorme, perché non devi più costruire tutto da zero.
1: Parti subito, anche se non è chiaro ogni passaggio.
0: Ed è proprio questo che sblocca.
1: Perché il problema non è la capacità, ma il momento in cui devi iniziare e non sai come muoverti.
0: Qui invece inizi anche senza aver tutto sotto controllo.
1: E mentre lavori, capisci meglio quello che stai facendo.
0: Un apprendimento molto più pratico e sicuramente meno teorico.
1: Provi, vedi il risultato, sistemi e migliori in tempo reale.
0: E questo accelera tutto, perché non perdi ore a prepararti prima di agire.
1: E quando inizi a vedere risultati concreti, diventa anche più facile continuare.
0: Perché non sei più bloccato nella frase "sto cercando di capire".
1: Sei già dentro l'azione.
0: C'è una scena molto reale.
1: Cartelle piene, file sparsi, roba accumulata da settimane.
0: Guardi tutto e pensi che ci vorrà troppo tempo.
1: E quindi rimandi.
0: Con uno strumento così invece inizi subito, anche con una richiesta molto semplice.
1: E piano piano il caos prende forma.
0: Senza dover essere esperto.
1: Senza dover sapere tutto prima.
0: E alla fine il cambiamento è questo. Non stai più usando qualcosa che ti risponde.
1: Stai lavorando con qualcosa che ti affianca davvero.
0: Non prende il tuo posto.
1: Ti toglie il blocco.
0: E quando togli quel blocco,
1: iniziano a succedere cose che prima rimanevano solo idee.
0: Il punto in fondo non è sapere di più.
1: È riuscire a fare di più.
0: E farlo senza tutta quella fatica mentale che ti fermava prima.
1: Con strumenti come Open Interpreter, quella differenza si sente subito.
0: E cambia il modo in cui lavori. Impari e porti avanti tutte le cose.
1: Perché a quel punto non stai più solo pensando.
0: No, stai costruendo davvero, ma spieghiamo bene che cos'è Open Interpreter.
1: È un agente AI operativo, non ti spiega solo le cose, ci mette mano davvero.
0: Ma naturalmente se volete provarlo, www.openinterpreter.com. Ma per oggi era tutto.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
2: Due minuti, un libro.
3: Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi apriamo un romanzo epico che parte dal fango, dal sudore, dalla terra nuda e arriva alle stelle. Dove un'idea folle, alzare pietre giganti verso il cielo, diventa un atto di coraggio collettivo. Non c'è magia, c'è visione e ostinazione e amore per ciò che verrà dopo di noi. Se anche tu racconti vite che sfidano il tempo, su 2minutiunlibro.it hai radio, social, giornali, insomma, tanta visibilità. Questo è il romanzo epico della costruzione di Stonehenge, ancora oggi uno dei più grandi misteri del mondo. Il titolo è Il cerchio dei giorni di Ken Follett. Andiamo alla storia. Seft, un giovane e abile cavatore di selce, attraversa la grande pianura sotto il sole cocente per assistere insieme al padre e ai due fratelli ai rituali che segnano l'inizio di un nuovo anno. Il ragazzo trasporta con fatica le pietre che verranno barattate alla cerimonia di mezz'estate, un appuntamento importante celebrato con canti e danze dalle sacerdotesse del luogo, cui partecipano tutte le tribù dei dintorni. Seft spera di incontrare Nen, la ragazza di cui è innamorato, e sogna di cambiare vita. La famiglia di lei vive in prosperità all'interno di una comunità di pastori e gli offre una via di fuga dal padre violento e dai suoi spietati fratelli. Yoya, la sorella di Nen, è una ragazza con grandi doti carismatiche. Da bambina, osservando affascinata la cerimonia di mezz'estate, sogna la realizzazione di un nuovo monumento miracoloso. Un grande cerchio eretto con le pietre più grandi del mondo. Quando diventerà sacerdotessa, avrà come principale alleato Seft, che si dedicherà anima e corpo a questo progetto visionario e all'apparenza impossibile. Ma tra le colline e le foreste della grande pianura si preannunciano tempi difficili per tutti. Mentre la siccità devasta la terra, i pastori, i contadini e gli abitanti dei boschi sono sempre più sfiduciati e un atto di violenza selvaggia porta a una guerra aperta. Di Ken Follett, Il cerchio dei giorni, in libreria da Mondadori.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Scegli la sicurezza, scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri?
5: Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
14: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
15: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
16: Qual è il piano?
17: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
14: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
18: Troverò io la marmotta.
14: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta? Prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Idea News Magazine.
1: Salve, sono Roberto Nuzzo. Anche questa settimana, in esclusiva per le radio del circuito Airplay, vi presento la nostra rubrica di informazione trasmessa su Telecolor. Buon ascolto.
2: E ora diamo il benvenuto al maresciallo Roberto Nuzzo per parlare di un'iniziativa importantissima.
3: Grazie a voi per l'invito.
2: Come sta andando la raccolta firme per il disegno di legge di iniziativa popolare Cieli Blu, che ha lo scopo di vietare la geoingegneria in Italia?
3: Allora, cominciamo col dire che la geoingegneria o ingegneria climatica è l'attività deliberata della manipolazione del tempo meteorologico e anche del clima. Il DDL in questione è un provvedimento di iniziativa popolare ai sensi dell'articolo 71 della nostra Costituzione, su iniziativa dell'avvocato Frida Chialastri del Foro di Milano, denominato, come ha detto lei, Cieli Blu per il divieto della geoingegneria. Ma ha bisogno del supporto di almeno 50.000 firme da acquisire entro 180 giorni, vale a dire entro il 6 novembre, affinché possa essere portato all'attenzione del Parlamento. Ad oggi, sabato 23 maggio, in appena 13 giorni, ha già raggiunto la ragguardevole percentuale del 46%, 23.000 firme, vale a dire la media giornaliera di circa 1.700 firme al giorno. Per quanto riguarda le firme online, questo, mentre per ciò che riguarda le firme nei comuni oppure presso i punti di raccolta, i banchetti, si dovrà attendere la scadenza dei termini per conoscere la risultanza, ossia dopo il 6 novembre. Quindi la notizia è che DDL Cieli Blu ha avuto vita e che gode di ottima salute. Se posso esprimere un'opinione, ritengo che la soglia costituzionale, le 50.000 firme, credo che potrà essere raggiunta entro la fine del prossimo mese ed è un vero record.
2: Ci può dire se è già possibile firmare nei comuni italiani oppure nei banchetti?
3: Allora, guardi, il DDL di iniziativa popolare, questa specie di particolare, diciamo, iniziativa, non è un'operazione semplice. Infatti, analizzando gli ultimi 30 provvedimenti similari, solo in un caso si è riusciti a raggiungere il quorum previsto. E se questo DDL agli piedi, significa che l'attività con la geoingegneria che si pratica sui nostri cieli è vissuta come un serio problema da parte della popolazione e che il governo deve risolvere. E per quanto riguarda la sua domanda, l'avvocato Frida Chialastri con il suo team mi ha informato che ci sono dei ritardi per l'invio delle PEC, ma che si sta risolvendo, per cui entro 10 giorni si potrà andare tranquillamente nei comuni a firmare. Infine mi è stato anche fatto sapere che l'avvocato Frida Chialastri è stata invitata in Spagna, in Germania, in Svizzera, in Olanda per illustrare la sua proposta, poiché anche lì si intende seguire il nostro esempio, facendo così dell'Italia paese modello e capofila contro il crimine della geoingegneria. E questo me lo lasci dire e grazie a Telecolor che per lunghi 4 anni mi ha consentito di veicolare le tante innumerevoli informazioni, ma anche un grazie va dato all'avvocato Frida Chialastri per aver intrapreso questa iniziativa. E concludo dicendo che magari qualche detrattore che sta remando contro non gli farà piacere tutto questo, ma grazie alla vigorosa risposta del popolo tutto sta procedendo a gonfie vele.
2: Nel ringraziarla, Roberto, intanto ci tenevo a ricordare ai telespettatori che si può andare sul sito www.cieliblu.it e lì ci saranno tutte le indicazioni per firmare. Ricordiamo, Roberto, per chi non vuole firmare online o è impossibilitato, appunto, che si potrà andare nei comuni o anche nei banchetti che verranno organizzati nelle piazze italiane. Quindi sono queste, Roberto, le modalità con cui si può firmare?
3: Esattamente, ha esposto in modo brillante. Sui banchetti però una precisazione: può andare a firmare solo chi è residente in quel comune, poiché ogni firmatario poi dovrà, per ogni firma che organizza i banchetti, dovrà andare ai comuni per farsi dare il certificato elettorale del firmatario. Quindi laddove c'è il banchetto va a firmare il residente in quel comune, altrimenti poi si rischia che non vanno nei comuni vicini e la firma va persa.
2: Benissimo, quindi era importante precisarlo e dare questa informazione. Noi la ringraziamo e la salutiamo.
3: Grazie a voi, alla prossima.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
2: Radio Domus Novas.
3: La mia radio.

0: Radio Domus Novas.
1: La mia radio.
2: Disco novità. Disco novità.
3: Nel disco novità di questa nuova settimana, un grande protagonista della musica italiana che torna con una sua nuova produzione dopo 4 anni. Stiamo parlando di Ron. Questa è una canzone con raffinate sonorità, dove la sua voce è come un tappeto che il tempo ha reso sempre più calda ed espressiva. Disco novità, Ron con Vite Parallele.
4: Mi sei perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera? Sei fogli che abbiamo riempito

0: Pronto?
1: Pronto signora, salve, scusi, perdoni il disturbo. Siccome noi oggi apriamo, no, dopo tutta l'estate di pausa, volevo chiederle gentilmente un in bocca al lupo da parte sua, un qualcosa da dare a chi ci sta ascoltando.
0: Ma chi? Chi è?
1: Supermarket.
0: E dov'è il supermarket?
1: Nel supermarket siamo dalle parti di Marina di Grosseto, però noi apriamo oggi perché sono quasi 3 mesi abbondanti che siamo chiusi.
0: Ah, ho capito.
1: Quindi cosa potremmo fare così per aprire in maniera un pochino più gioiosa, diversa?
0: Senta, guardi, io proprio non so cosa dirgli perché sono vecchia, le idee ormai non ce l'ho più, ho la testa proprio spenta.
1: Vabbè, comunque niente, almeno un in bocca al lupo,
0: grazie.
1: Così apriamo
0: un bocca al lupo per tutto, guardi, grazie.

Cari amici, bentornati a questa nuovissima stagione di Supermarket Show. Bentornati a tutti quanti voi, un calorosissimo saluto sempre da Daniele Dalmuto, direttore di questo bizzarro supermercato. Come avrete avuto modo di ascoltare, siamo già partiti con i migliori auguri per questa buona stagione da questa deliziosa e dolce signora che ci ha così gentilmente concesso qualche secondo del suo prezioso tempo giornaliero. Detto questo, volevo ricordarvi che la ricetta perfetta di Supermarket, bene o male, è sempre la stessa: buona musica, notizie improbabili, situazioni imbarazzanti per questa nuovissima stagione autunno-inverno che veramente sarà qui col botto, come si dice, col botto.

0: cercherai.
1: E con la nuovissima stagione incomincia anche il nostro appuntamento consueto con l'almanacco del giorno dopo. Incominciamo con San Rododendro. San Rododendro non era un santo normale, parlava con i fiori. Un giorno decise di fare una processione in cui tutti avrebbero dovuto camminare con una pianta in testa come cappello. Alcuni fedeli si misero cactus, ovviamente con risultati dolorosi, altri girasoli che si piegavano verso il sole facendo ondeggiare la folla come un campo giallo. Alla fine arrivò lui con una coroncina di rododendri profumati che attiravano api e farfalle. La processione si trasformò in una festa colorata e ronzante. Da allora è venerato come patrono delle piante in vaso e delle passeggiate floreali.

0: Sì, pronti, salve, scusi, no, volevamo chiederle cosa ci può aggiungere a questa storia del santo.
1: Che?
0: Il santo, San Rododendro, di cui abbiamo parlato poco fa.
1: Ah! No, non so! Sbagliato numero!
0: Ah, lei non ha ascoltato, quindi, non era con noi prima.
1: No, assolutamente!
0: Ah, mi scusi.
1: Aspetta, arrivederci!

0: durante la trascorsa estate, diciamo che questo tempo di attesa ci è servito anche per fare incetta di tutte le notizie assurde che sono accadute nell'arco di quest'estate in Italia, nel mondo, insomma ce n'è veramente di tutti i tipi. E direi di incominciare subito con questa che arriva direttamente da il Regno Unito, dove commercianti e residenti di questa piccola zona hanno allertato, diciamo, le forze di polizia e i tecnici per una sospetta fuga di gas. È scattato l'allarme, poi in realtà c'è stata la amara scoperta: era tutta colpa di un frutto, uno strano odore che ha scatenato il panico in un quartiere di Leetham, una cittadina nel Lancaster in Inghilterra. Dopo aver sentito una puzza simile al gas, i residenti e i commercianti della zona hanno lanciato l'allarme. A risolvere il caso ovviamente è stato un fruttivendolo locale, che ha spiegato che l'odore arrivava dai magazzini del negozio dove era stata stoccata una partita di durian, un frutto tropicale dalla buccia spinosa e dall'odore pungente, che le ha fatto ovviamente guadagnare l'appellativo di frutto più puzzolente del mondo.
1: Chi è che parla?
0: Supermarket, ha sentito che c'è questo odore simile quasi al gas, diciamo così.
1: No, qui da noi?
0: Sì, è un po' nella zona, cioè no, in realtà è successo in Inghilterra, però questo odore pare che stia arrivando anche qui in zona, ma in realtà è soltanto un frutto in decomposizione.
1: Ma da chi parla?
0: Supermarket. Cioè lei stamattina non ha sentito nulla di strano fuori, di puzza, così?
1: Io dico la verità, io sono in casa, non sono ancora andato fuori, però ho aperto le finestre e non ho sentito niente.
0: Comunque, in caso dovesse sentire questo odore che potrebbe assomigliare a una perdita di gas, in realtà non è una perdita di gas, ma è semplicemente un frutto che pare stia andando in decomposizione. Ecco, volevamo avvisare di questo.
1: Ah, va bene.
0: Allora, grazie e buona giornata.
1: Grazie.

Buongiorno, siete sintonizzati su Radio Domus Novus. In caso di blackout, spegnete la radio, non ne trovereste un'altra uguale a questa.

E da quest'anno abbiamo deciso di così analizzare ogni giorno, ogni settimana, scusate, un album musicale che ha fatto la storia della musica, donandovi, regalandovi l'ascolto di una canzone presa dallo disco stesso in ogni giorno della settimana. Ovviamente non tutte, perché noi trasmettiamo 5 giorni a settimana, quindi delle canzoni dell'album scelto andremo a prelevare ovviamente quelle che per noi sono le più caratteristiche e le più importanti. Incominciamo questa settimana parlando di un EP, di un disco meraviglioso dei Beatles, del Magical Mystery Tour, progetto dei Beatles uscito nel 67, che comprende sia una trasmissione televisiva, un film per la TV, che una raccolta di brani musicali che ne fanno da colonna sonora. È stato pubblicato come doppio EP l'8 dicembre del 1967 negli Stati Uniti, poi intenzionalmente a partire dal 76 è uscito come LP, includendo le tracce del film più alcuni singoli già pubblicati nel corso dell'anno, tipo Hello Goodbye, Strawberry Field Forever, Penny Lane, All You Need Is Love, Baby You're a Rich Man. Musicalmente riflette l'epoca psichedelica dei Beatles post Sgt. Pepper, che è stato anche quello un disco veramente meraviglioso. Ne parleremo più avanti, perché in copertina ci sono dei personaggi molto particolari. Il progetto arrivò in un momento non facile: dopo la morte del manager Brian Epstein, la band dovette reinventarsi prendendo decisioni più autonome. Infatti questo album è stato totalmente prodotto in autonomia. Partiamo con il primo brano che abbiamo scelto per quest'oggi, che è I Am The Walrus, una delle tracce più sperimentali e visionarie dei Beatles, scritta da John Lennon, accreditata a Lennon McCartney. È un miscuglio di immagini surreali, nonsense, giochi di parole, un invito a non dare per scontato il significato letterale delle cose. Il Walrus viene ispirato dal poema di Lewis Carroll, Through the Looking Glass. E Lennon ammise di avere un po' confuso i ruoli dopo aver riletto il poema. Ci sono sezioni che Lennon mise insieme da frammenti diversi, idee, rime, versi sparsi, per creare qualcosa di più che la somma delle parti.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi signora, come le sembra questa canzone quindi che abbiamo scelto?
0: Bellissima.
1: Bella, è vero, abbiamo preso forse del disco la più bella, I Am the Walrus dei Beatles.
0: Ecco.
1: Ecco, lei cosa le piace dei Beatles oltre questa, magari qualcos'altro?
0: No, non lo so, guardi.
1: Vabbè, andiamo avanti che finiamo, vabbè, grazie, buona giornata.
0: Arrivederci.
2: Yeah. Quando affrontiamo un cambiamento e ci affanniamo per trovare la strada giusta, finiamo per perdere noi stessi. La nostra umanità si scinde tra ciò che siamo e ciò che speravamo di essere. È lì che vediamo la mostruosità. È lì che comincia la rinascita. Bella Mauri.

0: Il meteo, secondo voi, le previsioni meteorologiche popolari in giro per l'Italia.
1: Pronto?
2: Signora, salve, scusi il disturbo, supermarket e previsioni meteorologiche. Gentilmente, se ci potesse indicare la situazione di oggi in zona Cingoli, in provincia di Macerata.
1: È nuvoloso, perché?
2: Ah, nuvoloso, quindi, ma in assenza di precipitazioni o possibilità che possa anche piovere nelle prossime ore?
1: Forse può anche piovere.
2: Perché infatti stiamo riscontrando un po' nord Italia questa situazione.
1: Ma perché serve tutto questo?
2: Perché stiamo monitorando le zone dove non riusciamo per questioni tecniche ad arrivare tramite satellite, e quindi facciamo una campionatura telefonica. E signora, una cosa, per quanto riguarda le temperature, lei percepisce un abbassamento ancora?
1: Guardi, non lo so, mi sa che questa è più una fregatura che altro. Io la saluto, arrivederci.

Hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di rispettare gli altri. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni.

0: Pronto?
1: Pronto, sì, salve, gentilmente la signora Fra... casa?
0: Sì, chi è?
1: Salve, chiedo scusa, guardi, sono l'ingegnere De Luca, chiamo dall'ufficio delle belle arti del comune di Roma. E era stata avvisata dal suo, credo, amministratore condominiale dei lavori di via... che devono essere fatti qui nei prossimi giorni, gli scavi archeologici.
0: Non so niente di queste cose.
1: Perché sa che sono state ritrovate in via... sono stati ritrovati dei resti di ossa risalenti all'epoca romana, quindi antichi romani. Ecco, allora devono fare lo scavo, quindi nei prossimi giorni, quindi faccia anche attenzione quando esce, devono fare lo scavo e rimuovere appunto queste ossa, saranno due cassette all'incirca, ma è una cosa che dura poco, un giro, penso di un paio di giorni che facciano tutto. E, però ci hanno comunicato nel suo palazzo, hanno dato la disponibilità allo stoccaggio per un paio di giorni, giusto il tempo dell'inizio e della fine dei lavori, e dei ritrovamenti presso la sua abitazione, così ci hanno detto.
0: Presso la mia abitazione?
1: Le ossa degli antichi romani, le dovremo mettere da lei un paio di giorni.

0: le portiamo via.
1: Sì, allora, appena c'è un complesso dove ci sono 8-9 palazzi.
0: Esatto.
1: È un complesso.
0: Sì, sì, sì, ma sono sulla strada, sono scavi che vengono fatti sulla strada. Però dobbiamo, diciamo, stoccare, sono vicino al suo condominio e ci hanno dato ok l'amministratore di poterli lasciare lì da lei per un paio di giorni e poi dopo gli archeologi le portano via. Sono delle ossa, niente di che, qualche cranio.
1: Ma io non credo che riesca a sollevare le ossa dei morti precedenti.
0: No, no, ma le ossa gliele porta sull'archeologo, le lasciamo lì dove dice lei e poi dopo le vengono a prendere, non le tocca, cioè le lasciamo lì, lei ci dice le lasci lì nel corridoio, le lasciamo lì e poi le portiamo via, non le deve spostare.
1: No, a casa mia non entrano ossa, mi spiace.
0: Ma qual è il problema? Sono ossa di morti di tanti anni fa, di antichi romani, c'è cioè anche qualche...
1: Comunque, a casa mia le ossa non entrano, mi spiace, cercate qualcun altro.
0: Se le lasciate nel pianerottolo, magari così...
1: No, mettete le ossa da qualche altra parte.
0: È un problema proprio avere le ossa in casa, quindi...
1: No, voglio dire, ci avete tanto spazio, perché le portate in casa?
0: Perché sono più protette col fatto che poi ci sono quelli che razziano i reperti archeologici, li rubano. Invece mettendole in casa, lì non le ruba nessuno, ecco.
1: Beh, no, in casa mia no, mi spiace tanto.
0: Sono morti tanti secoli fa, insomma, non è che siano centinaia d'anni fa.
1: Lo so, ho capito, so cosa sono le cose archeologiche.
0: Però le
1: lo
0: dà fastidio so, l'osso benissimo. Proprio, si vede.
1: No, mi dà fastidio che a casa mia entrano le ossa, forse potrebbero essere anche i miei antenati, non lo so.
0: Ho capito, è proprio un fastidio delle ossa. Vabbè, allora proviamo a cercare con qualcun altro, allora signora, grazie.
1: Prego, buongiorno.

mundo.

0: Pronto?
1: Sì, salve, gentilmente la signora M***a a casa?
0: No, chi lo cerca?
1: È per lo scarico, gentilmente, di via F***i. Sono il corriere, perché arrivo un po' tardi e ho fatto tardi oggi.
0: Che cosa ha ordinato?
1: No, io ho un mezzo scalpo, devo solo scaricare perché non è neanche da pagare. Un secondo, un attimo, ricontrollo perché mi perdoni. Allora, c'è il mezzo busto in gesso di Claudio Villa, e secondo me è anche un po' ingombrante. E non so se posso lasciarlo lì fuori, veda lei.
0: Ma no, io penso che quel mezzo busto di Claudio Villa non sia di mia moglie.
1: Io non, che non si vuole che sia un caso di omonimia, perché io ho via perché c'è solo il nome.
0: No, è
1: via, sì, comunque sarà quello, però via un numero che coincida, insomma.
0: Sì, però con Claudio Villa non abbiamo niente a che fare.
1: Ma non è che avete, non so, a volte stato fatto un ordine su qualche, perché non so neanche da dove arriva, perché non è per dire da Amazon che c'è scritto nella scatola, viene dal nord, non so da chi sia insomma chi abbia fatto la spedizione, ecco.
0: Ma oddio, allora io adesso provo a sentire mia moglie e poi dopo.
1: Ah no, aspetta, mi perdoni, scusi, perché no, ecco, ho fatto confusione io, no? Perché siccome stiamo consegnando i mezzi busti dei cantanti degli anni 50-60, no, è Mario Merola, mi perdoni, che tra l'altro è quello musicale. Guardi, le faccio sentire che spingo il pulsante un attimo. Ecco, sente, c'è la base sotto, praticamente c'è il pulsante. Quando lei si accende parte la canzone, ecco.
0: Lo conosco, so chi è Merola.
1: È Chiamate Napoli, la canzone, oltretutto, è anche carina, insomma. Però, siccome io lo devo lasciare lì, essendo musicale la statua, sarebbe meglio che venga ritirata in casa e non fuori, perché anche se io la potrei lasciare.
0: No, non ritiro niente, io sono in casa, ma non ritiro niente.
1: Ma cosa mi porto? Perché? Mario Merola a casa, mi perdoni. Cioè.
0: Ah, guardi, quella lì non è roba nostra.
1: Ma ho capito, però risulta via, è nome. Io tra l'altro sono il corriere, non mi posso prendere la responsabilità di portarlo indietro.
0: Ma io non mi prendo la responsabilità di portarlo in casa.
1: Sì, ma non è da pagare, attenzione, cioè è già stato.
0: Ma è lo stesso, no, ma è lo stesso.
1: Perché si illumina anche, oltretutto fa una luce qua dentro.
0: Lei lo riporta dove gliel'hanno consegnato.
1: E io ascolti, se glielo lascio, perché è imballato bene, glielo lascio lì sotto casa, poi me lo tira dentro.
0: No, perché io sono qui fuori, se no chiamo i carabinieri.
1: Ho capito, ma lei chiama i carabinieri, io che faccio? Mi vado a casa col mezzo busto di gesso di Mario Merola musicale.
0: Sì signore.
1: Eventualmente poi domani le lascio il numero della spedizione e richiama lei.
0: No, non mi interessa.
1: E che fa?
0: Lei, io sono a casa, venga qua che chiamiamo i carabinieri.
1: Ma chiameremo i carabinieri per un mezzo busto di gesso di Mario Merola, mi perdoni?
0: Sì, esatto.
1: Non è che le sto portando. Non le sto portando mica una mezzina di bue, cioè, le sto portando una statua.
0: Io sono qui fuori.

0: Das Omen.
1: Sting you. Sound you anche tu quello che sento io?
2: Sì, olio. E radio damus novas.
1: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

0: Pronto?
1: Sì, pronto, signora, pronto. Guardi, per la sostituzione del citofono, a che ora possiamo passare?
0: Ma che dici? Non ho capito niente. Che vuoi? Chi sei tu?
1: No, noi siamo... dobbiamo venire a cambiare il citofono. Avete fatto richiesta, via... Uno.
0: Sì, ma chi è questo signore da patarini?
1: No, non lo so, io sono il tecnico, devo solo cambiare il citofono. Avete fatto richiesta di togliere il citofono, quello tradizionale, e mettere il campanaccio.
0: Pire, vieni qua, senti, che dici questo? Aspetta che viene mia figlia, io non capisco, sono vecchia.
2: Aspetta un attimo. Quindi che dici? Aspetta un attimo. Pronto?
1: No, scusi, chiedo scusa. No, perché noi sono il tecnico, noi dovevamo, ci avevano commissionato su via la sostituzione di un citofono, vi risulta?
2: No, no, noi no.
1: Con un campanaccio, qualcosa tipo a livello, non lo so, cosa avete, un'azienda agricola?
2: No, no, no, noi non abbiamo ordinato niente, non sappiamo niente, però qua ci sta una persona anziana e non mi sembra giusto perché lei...
1: No, no, ma per carità, io prima di venire a fare l'intervento, ma chi l'ha ordinato il campanaccio, scusi?
2: Qua nessuno è ordinato, noi no.
1: Okay. E che ci facciamo noi? Perché dobbiamo passare, se il tecnico deve venire giù, lo cambia e va via, perché non, tra l'altro è già stato pagato tutto l'intervento, quindi non dobbiamo pagare, cioè non dobbiamo...
2: Ma non siamo noi, trovate chi è, non so.
1: Ci deve dire lei, chi, magari qualcuno di voi ha fatto l'ordine, non si ricorda.
2: No, no, no, assolutamente no. Mia mamma è anziana e figuratevi si faceva un campanaccio.
1: Ma voi che cambia? Il campanaccio tipo come una volta, sono quei campanacci che uno suona la campana per sapere, per dire che sono arrivato, ecco.
2: No, no, mi dispiace, no, no.
1: E noi possiamo montarlo uguale e poi arrangiate voi.
2: Cosa?
1: Diciamo, noi lo montiamo e poi dopo vedete voi.
2: Io ho un figlio carabiniere, ma parlo con mio figlio.
1: L'ha ordinato lui? L'ha ordinato suo figlio?
2: No, io, mio figlio è carabiniere e vedo un po' sta situazione, come funziona. Perché
1: no, per capire magari se c'è stato un errore, così io magari intanto chiamo.
2: Allora, noi non abbiamo ordinato niente. Mia mamma è anziana e nemmeno sente. Figuratevi se ordinava qualcosa.
1: Ma scusa un attimo, chiedo scusa. Non è che l'ha fatto, magari c'è stato un errore, se è un, non lo so, se è un condominio o lo voleva qualcun altro.
2: No, no, qua niente condominio. Noi abitiamo soli.
1: Ah, casa
2: condominio
1: privata. E quindi noi cosa facciamo sto campanaccio? Lo teniamo qua? Non è il vostro, quindi?
2: No, non mi interessa. Mi dispiace. Ok, buona
1: va bene,
2: giornata.
1: Grazie, salve.
2: Tenga, se qualcosa faccio parlare con mio figlio.
1: Certo, magari chiamo più tardi se vuol sentire intanto.
2: Buona giornata.

E voi dovete sapere che l'avvento, con l'avvento dell'energia elettrica, il campanello elettrico ha sostituito il campanaccio, quello che volevamo installare alla signora prima. I primi prototipi di sistemi acustici risalgono a Leonardo da Vinci. L'evoluzione del citofono si è concentrata sulla possibilità di comunicare vocalmente e controllare l'apertura delle porte attraverso un sistema elettrico, superando le limitazioni dei sistemi acustici più antichi come il campanaccio.

Cari amici, giunge al termine questa primissima puntata della prima stagione ufficiale di Supermarket Show 2025-2026. È stato un piacere restare così in vostra compagnia. Mi siete mancati, vi devo dire la verità, e io mi auguro che anche la nostra pazzia possa tornare ad allietare il vostro pomeriggio, la vostra mattina, insomma, indipendentemente dagli orari in cui voi vi collegate su Supermarket Show. Detto questo, vi saluto e appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!

0: Radio Domus Novas.
1: Anticiclone africano dominante sul nostro paese, clima quindi molto caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi a carattere irregolare. Non sono attese piogge. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, cieli sempre sereni o al massimo poco nuvolosi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di 800 metri circa tra gli svincoli di Villa Speciosa e di Decimomannu in direzione Cagliari, in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molino in provincia di Sassari. Sulla strada statale 131 dir centrale nuorese è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Santa Giusta e lo svincolo di Loiri Porto San Paolo in entrambe le direzioni. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: È mercoledì 27 maggio 2026, la Chiesa ricorda Sant'Agostino di Canterbury. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno vale più la pratica che la grammatica, ricorda che l'esperienza sul campo è più importante di una conoscenza limitata alla teoria. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1508, nel castello di Loches in Francia, dove si trovava prigioniero, moriva 55enne l'ex duca di Milano Ludovico il Moro, mentre nel 1840 si spegneva a Nizza il musicista Niccolò Paganini, uno dei più virtuosi violinisti nella storia della musica. Nel 1922 si pubblicava la novella Il curioso caso di Benjamin Button, di Francis Scott Fitzgerald, sull'uomo nato anziano che ringiovanisce crescendo fino a morire neonato. Nel 1930 nasceva oggi lo Scotch, il nastro adesivo trasparente ideato dall'ingegnere Richard Roux. Nel 1933, prima cinematografica per I Tre Porcellini, il film di animazione di Walt Disney che in Italia sarebbe arrivato l'anno successivo. E nel 1937 l'Italia istituiva il Ministero della Cultura Popolare, che prendeva il posto di quello della stampa e della propaganda. Nel 1993 un gravissimo attentato nei pressi della Galleria degli Uffizi a Firenze uccideva 5 persone, distruggendo la sede dell'Accademia dei Georgofili. Nel 1999, dopo un restauro di 22 anni, tornava in esposizione a Milano l'Ultima Cena di Leonardo da Vinci. L'apertura al pubblico era fissata per il giorno successivo. Nel 2012, polemica per le parole di Christine Lagarde, capo del Fondo Monetario Internazionale, che accusava la Grecia di cercare scuse per non pagare le tasse. Per Atene era un insulto data la drammatica crisi economica che il paese stava attraversando. Nel 2018, rinunciato Giuseppe Conte a formare il governo, il presidente Mattarella incaricava Carlo Cottarelli per un esecutivo transitorio fino a nuove elezioni. Il governo l'avrebbe comunque formato Conte qualche giorno dopo. E nel 2021 faceva sorridere la TV argentina che, nel riferire la morte del secondo vaccinato contro il Covid nel Regno Unito, per una quasi omonimia, annunciava la scomparsa del celebre scrittore William Shakespeare. Sono nati il 27 maggio, nel 1902 l'attore Erminio Macario, nel 1938 il cantante Memo Remigi, nel 1944 il giornalista Bruno Vespa e 70 anni fa, nel 1956, il regista premio Oscar Giuseppe Tornatore. Sono nati oggi anche il ciclista campione mondiale Under 23 Leonardo Giordani nel 1977, gli attori Joseph Fiennes nel 1970, Salvatore Ficarra del duo Ficarra e Picone nel 1971 e Claudia Potenza, nata in questo giorno nel 1981. Era l'ultima segnalazione per il 27 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Sono Carolina Crescentini e sostengo la donazione del sangue. Un semplice gesto straordinario che può salvarci la vita. Di sangue e plasma c'è sempre bisogno. Insieme possiamo fare la differenza. Donare è un atto di solidarietà, sicuro e indolore. Informati su donailsangue.salute.gov.it. Dona vita, dona sangue.
1: Un'iniziativa del Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

aiuto, fate presto! Fate presto, fate presto! Veniteci a salvare!

0: Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.
1: Due minuti, un libro.
2: Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi apriamo un romanzo epico che parte dal fango, dal sudore, dalla terra nuda e arriva alle stelle, dove un'idea folle, alzare pietre giganti verso il cielo, diventa un atto di coraggio collettivo. Non c'è magia, c'è visione e ostinazione e amore per ciò che verrà dopo di noi. Se anche tu racconti vite che sfidano il tempo, su 2minutiunlibro.it hai radio, social, giornali, insomma, tanta visibilità. Questo è il romanzo epico della costruzione di Stonehenge, ancora oggi uno dei più grandi misteri del mondo. Il titolo è Il cerchio dei giorni di Ken Follett. Andiamo alla storia. Seft, un giovane e abile cavatore di selce, attraversa la grande pianura sotto il sole cocente per assistere insieme al padre e ai due fratelli ai rituali che segnano l'inizio di un nuovo anno. Il ragazzo trasporta con fatica le pietre che verranno barattate alla cerimonia di mezz'estate, un appuntamento importante celebrato con canti e danze dalle sacerdotesse del luogo, cui partecipano tutte le tribù dei dintorni. Seft spera di incontrare Nen, la ragazza di cui è innamorato, e sogna di cambiare vita. La famiglia di lei vive in prosperità all'interno di una comunità di pastori e gli offre una via di fuga dal padre violento e dai suoi spietati fratelli. Yoya, la sorella di Nen, è una ragazza con grandi doti carismatiche. Da bambina, osservando affascinata la cerimonia di mezz'estate, sogna la realizzazione di un nuovo monumento miracoloso. Un grande cerchio eretto con le pietre più grandi del mondo. Quando diventerà sacerdotessa, avrà come principale alleato Seft, che si dedicherà anima e corpo a questo progetto visionario e all'apparenza impossibile. Ma tra le colline e le foreste della grande pianura si preannunciano tempi difficili per tutti. Mentre la siccità devasta la terra, i pastori, i contadini e gli abitanti dei boschi sono sempre più sfiduciati e un atto di violenza selvaggia porta a una guerra aperta. Di Ken Follett, Il cerchio dei giorni, in libreria da Mondadori.
3: Buongiorno, siete sintonizzati su Radio Domus Novas. In caso di blackout, spegnete la radio, non ne trovereste un'altra uguale a questa.

Hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival

0: Il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
1: Chiudi gli occhi. Che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri?
5: Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
9: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di 800 metri circa tra gli svincoli di Villa Speciosa e di Decimomannu in direzione Cagliari, in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molino in provincia di Sassari. Sulla strada statale 131 dir centrale nuorese è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Santa Giusta e lo svincolo di Loiri Porto San Paolo in entrambe le direzioni. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Anticiclone africano dominante sul nostro paese, clima quindi molto caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi a carattere irregolare. Non sono attese piogge. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, cieli sempre sereni o al massimo poco nuvolosi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Radio Domus Novas.
3: Siete all'ascolto di Radio Domus Novas.

0: nel disco novità di questa nuova settimana un grande protagonista della musica italiana che torna con una sua nuova produzione dopo 4 anni. Stiamo parlando di Ron. Questa è una canzone con raffinate sonorità dove la sua voce è come un tappeto che il tempo ha reso sempre più calda ed espressiva. Disco novità, Ron con Vite Parallele.
1: Dimmi, sei perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera? Sei fogli che abbiamo riempito

totale le 16 canzoni dedicate al mare 2026, invece del 2026 non ce n'è neanche una. Va bene? Cominciamo? Cominciamo col simbolo dell'estate 90, quella con Luca Carboni e Mare Mare.

questo è il Black and White Targato Italia. Io sono Paolo Caroli, invece era Luca Carboni con Mare, Mare. È una canzone dedicata al mare degli anni 90, un classico. Si continua, adesso una metafora poetica. Perché sento quest'eco pazzesco? Adesso non lo sento più, va benissimo. E adesso c'è Come profondo il mare di Lucio Dalla. Un poetico riflessivo sul mare come metafora della vita e dell'anima.

0: un classico degli anni 60, una rotonda sul mare insieme a Fred Bongusto, veramente un classico di tanti, tanti estati.
1: Il meglio della musica italiana di ieri e di oggi la trovi nel Black and White Targato Italia.

successo degli anni 80, Umberto Tozzi e Raff, questa era Gente di Mare. Restiamo negli anni 80, c'è Giuni Russo con Un'estate al mare, un tormentone.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

insieme a lui. Con gli occhi chiusi ti stringi a lui.

Paolo Conte e la sua Onda su Onda, riascoltata nel Black and White Ragazzi Italia, in questa puntata dedicata al mare. Come il mare. Massimo Di Cattaldo per continuare.

che salutarvi e augurarvi buon proseguimento nei programmi. Questo era il Black and White Targato Italia, dedicato al mare, con Massimo Di Cataldo. E come il mare, a concludere però c'è Acqua Azzurra, Acqua Chiara di Lucio Battisti.

0: È il momento sulla nostra radio della musica rock, pop rock, arriva Zona Rock e fidatevi cari amici miei che quest'oggi parte a bomba.
1: Quando qualcuno chiede cos'è un rock and roll, io glielo dico, non è solo sesso, droga e corse in ospedale, oh no, è molto di più amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga, altri il sesso, godere, la fama o il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.
2: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà,

The Pixies. Ve l'avevo detto che si partiva con il botto. 1989, nel celebre album Doolittle, è una delle canzoni più iconiche di questa band, proprio descritto come un inno pop rock scritto da Black Francis all'età di 15 anni, brano che trattava di senza tetto e che viaggio in treno e muoio durante terremoti in California. È considerato anche il disco della svolta dei The Pixies, perché in quell'anno, nel 1989, raggiunsero la terza posizione nella top 10 americana. Ben ritrovati cari amici miei, come state? Dopo una settimana siamo qui sulla nostra radio per viaggiare senza troppi fronzoli, come diciamo noi di Zona Rock, tra la musica rock e pop rock senza tempo e anche andando a scovare un po' le meteore. Come va la vostra settimana? Vi siete ripresi dal lungo weekend? Siete pronti? State affrontando le giornate per come si deve? Perché insomma c'è chi studia, c'è chi lavora, c'è chi è alle prese con lo sport per essere sempre in forma. Insomma, le nostre giornate sono sempre e comunque toste. Se in avvio siamo andati al 1989, mi piace andare ancora più indietro nel 1977, cambiando un po' genere, andando un po' nella musica, quella danzereccia pop rock. Perché scovando così, cercando nell'archivio di Zona Rock, ho trovato Lou Rawls, Lady Love.

0: Love di Lou Rawls, 1977, l'anno in cui sono nato io, diciamo che un po' più soul, ma con qualche sfumatura rock, ci piace anche spaziare su questo genere di musica. Non so se capita anche a voi, quando ascolto questa canzone mi sembra un po' di ritornare indietro a quella nave. Mi sembra un po' di restare lì dentro quella nave, parlo di Love Boat, no? Quel mitico telefilm che insomma tutti conosciamo e che ogni tanto fanno un po' nelle reti quelle di minore importanza, ma comunque sono sempre belli da andare a rivedere. Tra un po' vi do i contatti giusti come al solito per stare con noi, però visto che dobbiamo andare veloci, adesso ho preparato un'altra chicca, perché vi dico solo che la prossima canzone che stiamo per ascoltare è un capolavoro scritto da Steven Tyler a 17-18 anni, tra i 17 e i 18 anni, e andiamo ancora più indietro rispetto al 1977, cioè andiamo al 1973, perché questo singolo fu pubblicato nel 27 giugno del 1973. È un inno alla speranza e alla perseveranza. Sentite un po' che roba.
1: Stai ascoltando Zona Rock.

i mitici In Excess Never Tears Apart su Zona Rock. Non l'abbiamo fatto ancora quest'oggi di dare i contatti giusti per poter stare con noi, ovvero la WhatsApp line che dalla scorsa settimana è cambiata. Abbiamo un nuovo numero perché ci siamo dimenticati di rifare la ricarica, mi vergogno un po' anche a dirlo. Comunque il numero nuovo è il seguente: 347-51-54690. Poi c'è il sito di Zona Rock, www.zonarock.net, è il sito della nostra radio che bisogna sempre andare a spulciare per rimanere aggiornati su quello che accade sulla nostra radio, le nostre applicazioni per poter portare la nostra musica con voi, l'infotainment delle nuove automobili per ascoltare la nostra radio anche fuori dal nostro bel paese, poi tutti i social della nostra radio che dovete andare a seguire per insomma commentare anche i nostri post e stare con noi anche lì, perché i social ormai fanno parte per intero della nostra giornata. Se siamo andati negli anni 80 e negli anni 70, vi voglio catapultare anche sul finire degli anni 90, nel 1999, con un po' di nostalgia, gli Eurythmics cantavano 17 Again.

ditemi quello che volete, ma è semplicemente da brividi. Gli Eurythmics, che sono formati poi da Annie Lennox, voce iconica nota per la sua potente estensione vocale, e Dave Stewart, polistrumentista, nel 1999 con questo singolo 17 Again. A quell'epoca sono andati forti, ma come vedo ancora trasmettono qualcosa, no? Raccontano un po' la nostalgia degli anni 90. Stavo bighellonando un po' sul web e mi sono imbattuto su questa notizia un po' strana, perché voi quando dovete, insomma, conquistare, quanto tempo ci mettete? Perché dovete sapere che avete solo 27 secondi per conquistare una persona. È una cosa proprio scientifica. Secondo alcuni studi bastano meno di 30 secondi per creare una prima impressione, e spesso è quella che decide tutto. In quel tempo entrano in gioco sguardo, tono di voce, postura e sicurezza, molto più di quello che dici davvero. Il cervello entra dall'altra persona in automatico, se piace o no, ovvero in automatico la persona che avete di fronte capisce in meno di 20 secondi se piacete oppure no, prima che ancora voi finiate di parlare. E quindi dovete stare attenti, perché i 27 secondi quando incontrate una persona sono veramente fondamentali, secondo questo studio che stavo leggendo. Ma voi siete da colpo immediato o ci mettete magari un po' più di tempo a conquistare? Fatecelo sapere, 347-5154-690, ma intanto vi porto alla musica di oggi.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta? Prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: La seconda parte di Zona Rock, dopo aver appreso che ci vogliono solo 27 secondi per conquistare una persona, si apre sempre con la 3 sequence, i tre grandi successi uno dopo l'altro che lasciano più spazio alla musica anziché alle parole.
1: La tua musica è di nuovo in classifica.
2: Beh, di quando ero un rock and roll.
1: E ora che vuoi essere, Johnny?
2: Sarà meglio che stai attento. Perché sarò come te, zio. Ora sarò un vero rock and roller.

Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzano,

0: fermi tutti. Stai ascoltando Zona Rock con Sergio Marzano.
1: Three Sequence, tre grandi successi, uno dopo l'altro.

l'intramontabile Vasco Rossi con il featuring di Marrakesh. Anno 2021, la pioggia alla domenica, che è la parte finale della Tri-Sequence, perché abbiamo fatto un viaggio un po' a ritroso nel tempo, però mantenendoci un

0: featuring di Marrakesh. Vi ricordo che se volete, se avete voglia di stilare anche voi la playlist della Tree Sequence, lo potete fare scrivendo alla WhatsApp line, che ha cambiato numero, ve lo ricordo ancora una volta, 347 51 54 690, e poi scrivendo anche all'indirizzo di posta elettronica di Zona Rock. Rimanete lì, perché se non ve ne siete accorti, tra un po' vi racconto, vi faccio sapere quello che succede quando vi innamorate.
1: Scrivici su freezonarock@gmail.com e seguici su Instagram freezonarock.
2: Zona Rock. Zona Rock.

Oltre ascoltiamo qualcosa degli R.E.M. su Zona Rock, lo dico sempre che ci mancano tanto, World Leader Pretend, canzone che, lasciatemelo dire, se andate un po' a leggere la traduzione del testo, nonostante sono passati più di 30 anni, è sempre e comunque attuale. Vi stavo dicendo...

po' di cose, di quello che vi può accadere se siete innamorati, perché se ti innamori ingrassi. L'amore ti fa ingrassare e non è solo un modo di dire. Secondo diversi studi, chi vive una relazione stabile e felice tende a prendere qualche chilo in più rispetto ai single. In media si parla di 2 chili, ma in alcuni casi anche molti di più, soprattutto nel primo anno. Il motivo? Quando la relazione si stabilizza, diminuisce lo stress da conquista, i famosi 27 secondi, e torna l'appetito. Si esce di più, si mangia insieme e ci si rilassa, e quindi prendiamo qualche chilo. E poi diciamolo, tra cene, delivery e serate divano è facile lasciarsi andare. Se cominciamo a stare sul divano, ecco, e chiamare in continuazione Globo, il gioco è fatto. Anche le abitudini si influenzano. Se uno mangia di più o peggio, spesso l'altro lo segue, quindi sia il maschietto che la femminuccia insomma tendiamo ad ingrassare. Il risultato: più felicità, ma anche qualche chilo in più, che insomma non fa nulla. Importante essere felici. Si torna indietro ancora agli anni 80, perché sono mitici, non possiamo altro che fare che insomma ascoltare questi grandi successi. 1984, The Cars, ovviamente ascoltiamo Drive.

E a proposito di amore, no? The Cars, Drive, che nel tempo è diventata la canzone più celebre della rock band americana dei The Cars, e si è rivelata anche un successo planetario nel tempo, anche commerciale, che come frase pilota ha "Who's gonna drive you home tonight?", chi ti accompagnerà questa sera a casa, no? Canzone cheek to cheek, che per la notizia che abbiamo dato prima ci sta tutta. Proprio in chiusura vi voglio dare una botta di adrenalina, come è stato così all'inizio di Zona Rock, quindi io la faccio partire. La sentite già in sottofondo, è il momento in chiusura dei Nirvana.

0: Con un classico dei Nirvana, Smells Like Teen Spirit, caso di Kurt Cobain che ancora è aperto, no? Non si sa realmente come sia arrivato, poi se sia stato suicidio o omicidio. Ancora è aperta la causa dopo più di 20 anni. Ancora siamo lì a cercare di capire cosa è successo. Nirvana che ci portano, cari amici miei, alla fine di quello che è Zona Rock di questa settimana. Siamo andati qua e là in giro un po' tra la musica rock e pop rock, come si fa sempre da queste parti. Appuntamento rinnovato la prossima settimana, come al solito, sempre sulla stessa radio e alla stessa ora. Rimanete con noi, perché è un posto dove la storia continua. Ciao!
1: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers.
2: È mercoledì 27 maggio 2026, la chiesa ricorda Sant'Agostino di Canterbury. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, vale più la pratica che la grammatica, ricorda che l'esperienza sul campo è più importante di una conoscenza limitata alla teoria. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1508, nel castello di Loches in Francia, dove si trovava prigioniero, moriva 55enne l'ex duca di Milano Ludovico il Moro, mentre nel 1840 si spegneva a Nizza il musicista Niccolò Paganini, uno dei più virtuosi violinisti nella storia della musica. Nel 1922 si pubblicava la novella Il curioso caso di Benjamin Button, di Francis Scott Fitzgerald, sull'uomo nato anziano che ringiovanisce crescendo fino a morire neonato. Nel 1930 nasceva oggi lo Scotch, il nastro adesivo trasparente ideato dall'ingegnere Richard Roux. Nel 1933, prima cinematografica per I Tre Porcellini, il film di animazione di Walt Disney che in Italia sarebbe arrivato l'anno successivo. E nel 1937 l'Italia istituiva il Ministero della Cultura Popolare, che prendeva il posto di quello della stampa e della propaganda. Nel 1993 un gravissimo attentato nei pressi della Galleria degli Uffizi a Firenze uccideva 5 persone, distruggendo la sede dell'Accademia dei Georgofili. Nel 1999, dopo un restauro di 22 anni, tornava in esposizione a Milano L'ultima cena di Leonardo da Vinci. L'apertura al pubblico era fissata per il giorno successivo. Nel 2012, polemica per le parole di Christine Lagarde, capo del Fondo Monetario Internazionale, che accusava la Grecia di cercare scuse per non pagare le tasse. Per Atene era un insulto data la drammatica crisi economica che il paese stava attraversando. Nel 2018, rinunciato Giuseppe Conte a formare il governo, il presidente Mattarella incaricava Carlo Cottarelli per un esecutivo transitorio fino a nuove elezioni. Il governo l'avrebbe comunque formato Conte qualche giorno dopo. E nel 2021 faceva sorridere la TV argentina, che nel riferire la morte del secondo vaccinato contro il Covid nel Regno Unito, per una quasi omonimia, annunciava la scomparsa del celebre scrittore William Shakespeare. Sono nati il 27 maggio, nel 1902 l'attore Erminio Macario, nel 1938 il cantante Memo Remigi, nel 1944 il giornalista Bruno Vespa e 70 anni fa, nel 1956, il regista premio Oscar Giuseppe Tornatore. Sono nati oggi anche il ciclista campione mondiale Under 23 Leonardo Giordani nel 1977, gli attori Joseph Fiennes nel 1970, Salvatore Ficarra del duo Ficarra e Picone nel 1971 e Claudia Potenza, nata in questo giorno nel 1981. Era l'ultima segnalazione per il 27 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
3: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di 800 metri circa tra gli svincoli di Villa Speciosa e di Decimomannu in direzione Cagliari, in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 128 bis Centrale Sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molino in provincia di Sassari. Sulla strada statale 131 dir Centrale Nuorese è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Santa Giusta e lo svincolo di Loiri Porto San Paolo in entrambe le direzioni. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Due minuti, un libro.
1: Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi apriamo un romanzo epico che parte dal fango, dal sudore, dalla terra nuda e arriva alle stelle. Dove un'idea folle, alzare pietre giganti verso il cielo, diventa un atto di coraggio collettivo. Non c'è magia, c'è visione e ostinazione e amore per ciò che verrà dopo di noi. Se anche tu racconti vite che sfidano il tempo, su 2minutiunlibro.it hai radio, social, giornali, insomma, tanta visibilità. Questo è il romanzo epico della costruzione di Stonehenge, ancora oggi uno dei più grandi misteri del mondo. Il titolo è Il cerchio dei giorni di Ken Follett. Andiamo alla storia. Seft, un giovane e abile cavatore di selce, attraversa la grande pianura sotto il sole cocente per assistere insieme al padre e ai due fratelli ai rituali che segnano l'inizio di un nuovo anno. Il ragazzo trasporta con fatica le pietre che verranno barattate alla cerimonia di mezz'estate, un appuntamento importante celebrato con canti e danze dalle sacerdotesse del luogo, cui partecipano tutte le tribù dei dintorni. Seft spera di incontrare Nen, la ragazza di cui è innamorato, e sogna di cambiare vita. La famiglia di lei vive in prosperità all'interno di una comunità di pastori e gli offre una via di fuga dal padre violento e dai suoi spietati fratelli. Yoya, la sorella di Nen, è una ragazza con grandi doti carismatiche. Da bambina, osservando affascinata la cerimonia di mezz'estate, sogna la realizzazione di un nuovo monumento miracoloso. Un grande cerchio eretto con le pietre più grandi del mondo. Quando diventerà sacerdotessa, avrà come principale alleato Seft, che si dedicherà anima e corpo a questo progetto visionario e all'apparenza impossibile. Ma tra le colline e le foreste della grande pianura si preannunciano tempi difficili per tutti. Mentre la siccità devasta la terra, i pastori, i contadini e gli abitanti dei boschi sono sempre più sfiduciati e un atto di violenza selvaggia porta a una guerra aperta. Di Ken Follett, Il cerchio dei giorni, in libreria da Mondadori.
2: Abbiamo Marvin Gaye, gli O'Jays, Donna Summer, gli Earthwind and Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
3: Golden Classic
2: con Marchio Del Vais,
3: uno dopo l'altro, solo grandi successi.
2: Ne sentirei delle belle. Golden Classic in onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.

0: Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
2: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Chiudi gli occhi, che note sono?
10: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
11: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
12: Vuoi fare soldi veri?
13: Chiamami.
11: Un thriller emozionante.
13: Scordatelo, ho chiuso.
11: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
13: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
10: Io sono solo un accordatore.
11: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Ciao, sono Drina e tutti i giorni ascolto.

0: Abbiamo tante divise, ma un'anima sola. Protezione Civile. Di tutti, con tutti.
1: Idea News Magazine.
2: Salve, sono Roberto Nuzzo. Anche questa settimana, in esclusiva per le radio del circuito Airplay, vi presento la nostra rubrica di informazione trasmessa su Telecolor. Buon ascolto.
3: E ora diamo il benvenuto al maresciallo Roberto Nuzzo per parlare di un'iniziativa importantissima.
4: Grazie a voi per l'invito.
3: Come sta andando la raccolta firme per il disegno di legge di iniziativa popolare Cieli Blu, che ha lo scopo di vietare la geoingegneria in Italia?
4: Allora, cominciamo col dire che la geoingegneria o ingegneria climatica è l'attività deliberata della manipolazione del tempo meteorologico e anche del clima. Il DDL in questione è un provvedimento di iniziativa popolare ai sensi dell'articolo 71 della nostra Costituzione, su iniziativa dell'avvocato Frida Chialastri del Foro di Milano, denominato, come ha detto lei, Cieli Blu per il divieto della geoingegneria. Ma ha bisogno del supporto di almeno 50.000 firme da acquisire entro 180 giorni, vale a dire entro il 6 novembre, affinché possa essere portato all'attenzione del Parlamento. Ad oggi, sabato 23 maggio, in appena 13 giorni, ha già raggiunto la ragguardevole percentuale del 46%, 23.000 firme, vale a dire la media giornaliera di circa 1.700 firme al giorno. Per quanto riguarda le firme online, questo, mentre per ciò che riguarda le firme nei comuni oppure presso i punti di raccolta, i banchetti, si dovrà attendere la scadenza dei termini per conoscere la risultanza, ossia dopo il 6 novembre. Quindi la notizia è che DDL Cieli Blu ha avuto vita e che gode di ottima salute. Se posso esprimere un'opinione, ritengo che la soglia costituzionale, le 50.000 firme, credo che potrà essere raggiunta entro la fine del prossimo mese ed è un vero record.
3: Ci può dire se è già possibile firmare nei comuni italiani oppure nei banchetti?
4: Allora, guardi, il DDL, l'iniziativa popolare, questa specie di particolare, diciamo, iniziativa, non è un'operazione semplice. Infatti, analizzando gli ultimi 30 provvedimenti similari, solo in un caso si è riusciti a raggiungere il quorum previsto. E se questo DDL agli ali piedi, significa che l'attività con la geoingegneria che si pratica sui nostri cieli è vissuta come un serio problema da parte della popolazione e che il governo deve risolvere. E per quanto riguarda la sua domanda, l'avvocato Frida Chialastri con il suo team mi ha informato che ci sono dei ritardi per l'invio delle PEC, ma che si sta risolvendo, per cui entro 10 giorni si potrà andare tranquillamente nei comuni a firmare. Infine mi è stato anche fatto sapere che l'avvocato Frida Chialastri è stata invitata in Spagna, in Germania, in Svizzera, in Olanda per illustrare la sua proposta, poiché anche lì si intende seguire il nostro esempio, facendo così dell'Italia paese modello e capofila contro il crimine della geoingegneria. E questo me lo lasci dire è grazie a Telecolor, che per lunghi 4 anni mi ha consentito di veicolare le tante innumerevoli informazioni, ma anche un grazie va dato all'avvocato Frida Chialastri per aver intrapreso questa iniziativa. E concludo dicendo che magari qualche detrattore che sta remando contro non gli farà piacere tutto questo, ma grazie alla vigorosa risposta del popolo tutto sta procedendo a gonfie vele.
3: Nel ringraziarla, Roberto, intanto ci tenevo a ricordare ai telespettatori che si può andare sul sito www.cieliblu.it e lì ci saranno tutte le indicazioni per firmare. Ricordiamo, Roberto, per chi non vuole firmare online o è impossibilitato, appunto, che si potrà andare nei comuni o anche nei banchetti che verranno organizzati nelle piazze italiane. Quindi sono queste, Roberto, le modalità con cui si può firmare?
4: Esattamente, ha esposto in modo brillante. Sui banchetti però una precisazione: può andare a firmare solo chi è residente in quel comune, poiché ogni firmatario poi dovrà, per ogni firma che organizza i banchetti, dovrà andare ai comuni per farsi dare il certificato elettorale del firmatario. Quindi laddove c'è il banchetto va a firmare il residente in quel comune, altrimenti poi si rischia che non vanno nei comuni vicini e la firma va persa.
3: Benissimo, quindi era importante precisarlo e dare questa informazione. Noi la ringraziamo e la salutiamo.
4: Grazie a voi, alla prossima.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
5: Inizia a donare un nuovo sguardo al mondo. Scuola Triveneta Cani Guida. Dona due occhi a chi non vede per migliorare la qualità di vita e la libertà di spostarsi in autonomia e sicurezza. Visita il sito www.scuolatrivenetacaniguida.com e scopri come donare indipendenza e gioia. Scuola Triveneta Cani Guida. Insieme vediamo oltre.

0: le facciamo domande, lei risponde e per un attimo ti senti anche produttivo.
1: Sono pillole di AI.
2: E poi però arriva la parte meno divertente.
0: Tradurre quella risposta in qualcosa di concreto.
2: File da sistemare, dati da organizzare, cose da mettere in ordine.
0: Ed è lì che molti si fermano, perché tra capire e fare c'è di mezzo il vero lavoro.
2: Ed è proprio qui che entra qualcosa di diverso, tipo Open Interpreter.
0: Che non si limita a spiegarti cosa fare, ma inizia a farlo insieme a te.
2: Tu descrivi l'obiettivo in modo semplice, anche perfetto, e il sistema si mette al lavoro sui tuoi file.
0: Quindi niente teoria astratta, ma azione diretta su documenti, immagini e dati.
2: E questa è una differenza enorme, perché non devi più costruire tutto da zero.
0: Parti subito, anche se non è chiaro ogni passaggio.
2: Ed è proprio questo che sblocca.
0: Perché il problema non è la capacità, ma il momento in cui devi iniziare e non sai come muoverti.
2: Qui invece inizi anche senza aver tutto sotto controllo.
0: E mentre lavori, capisci meglio quello che stai facendo.
2: Un apprendimento molto più pratico e sicuramente meno teorico.
0: Provi, vedi il risultato, sistemi e migliori in tempo reale.
2: E questo accelera tutto, perché non perdi ore a prepararti prima di agire.
0: E quando inizi a vedere risultati concreti, diventa anche più facile continuare.
2: Perché non sei più bloccato nella frase "sto cercando di capire".
0: Sei già dentro l'azione.
2: C'è una scena molto reale.
0: Cartelle piene, file sparsi, roba accumulata da settimane.
2: Guardi tutto e pensi che ci vorrà troppo tempo.
0: E quindi rimandi.
2: Con uno strumento così invece inizi subito, anche con una richiesta molto semplice.
0: E piano piano il caos prende forma.
2: Senza dover essere esperto.
0: Senza dover sapere tutto prima.
2: E alla fine il cambiamento è questo. Non stai più usando qualcosa che ti risponde.
0: Stai lavorando con qualcosa che ti affianca davvero.
2: Non prende il tuo posto.
0: Ti toglie il blocco.
2: E quando togli quel blocco,
0: iniziano a succedere cose che prima rimanevano solo idee.
2: Il punto in fondo non è sapere di più.
0: È riuscire a fare di più.
2: E farlo senza tutta quella fatica mentale che ti fermava prima.
0: Con strumenti come Open Interpreter, quella differenza si sente subito.
2: E cambia il modo in cui lavori. Impari e porti avanti tutte le cose.
0: Perché a quel punto non stai più solo pensando.
2: No, stai costruendo davvero, ma spieghiamo bene che cos'è Open Interpreter.
0: È un agente AI operativo, non ti spiega solo le cose, ci mette mano davvero.
2: Ma naturalmente se volete provarlo, www.openinterpreter.com. Ma per oggi era tutto, a domani.
0: Ciao!
1: Sono pillole di AI.
3: Anticiclone africano dominante sul nostro paese, clima quindi molto caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi a carattere irregolare. Non sono attese piogge. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, cieli sempre sereni o al massimo poco nuvolosi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: Nel disco novità di questa nuova settimana, un grande protagonista della musica italiana che torna con una sua nuova produzione dopo 4 anni. Stiamo parlando di Ron. Questa è una canzone con raffinate sonorità, dove la sua voce è come un tappeto che il tempo ha reso sempre più calda ed espressiva. Disco novità, Ron con Vite Parallele.
1: Dimmi, sei perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Se hai cambiato città o parli piano la sera, se i fogli che abbiamo riempito

0: disco novità, Ron con Vite Parallele.
1: Disco novità.
2: Buongiorno, siete all'ascolto di Radio Domus Nova. Buon ascolto.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri?
5: Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il

0: sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
1: Qual è il piano?
2: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
3: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
4: Troverò io la marmotta.
5: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica di oggi e di ieri lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.
8: I love your style.

immergiti nelle sue acque. Lasciati ispirare dall'infinità dei suoi profumi, dalla sua bellezza secolare. Ma non dimenticare. Abbi cura di lei, proteggila dai comportamenti irresponsabili. La Sardegna ha bisogno anche di te. Previeni gli incendi e se ne avvisti uno, chiama il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale al numero 1515.

È mercoledì 27 maggio 2026, la chiesa ricorda Sant'Agostino di Canterbury. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, vale più la pratica che la grammatica, ricorda che l'esperienza sul campo è più importante di una conoscenza limitata alla teoria. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1508, nel castello di Loches in Francia, dove si trovava prigioniero, moriva 55enne l'ex duca di Milano Ludovico il Moro, mentre nel 1840 si spegneva a Nizza il musicista Niccolò Paganini, uno dei più virtuosi violinisti nella storia della musica. Nel 1922 si pubblicava la novella Il curioso caso di Benjamin Button, di Francis Scott Fitzgerald, sull'uomo nato anziano che ringiovanisce crescendo fino a morire neonato. Nel 1930 nasceva oggi lo Scotch, il nastro adesivo trasparente ideato dall'ingegnere Richard Roux. Nel 1933, prima cinematografica per I Tre Porcellini, il film di animazione di Walt Disney che in Italia sarebbe arrivato l'anno successivo. E nel 1937 l'Italia istituiva il Ministero della Cultura Popolare, che prendeva il posto di quello della stampa e della propaganda. Nel 1993 un gravissimo attentato nei pressi della Galleria degli Uffizi a Firenze uccideva 5 persone, distruggendo la sede dell'Accademia dei Georgofili. Nel 1999, dopo un restauro di 22 anni, tornava in esposizione a Milano l'Ultima Cena di Leonardo da Vinci. L'apertura al pubblico era fissata per il giorno successivo. Nel 2012, polemica per le parole di Christine Lagarde, capo del Fondo Monetario Internazionale, che accusava la Grecia di cercare scuse per non pagare le tasse. Per Atene era un insulto data la drammatica crisi economica che il paese stava attraversando. Nel 2018, rinunciato Giuseppe Conte a formare il governo, il presidente Mattarella incaricava Carlo Cottarelli per un esecutivo transitorio fino a nuove elezioni. Il governo l'avrebbe comunque formato Conte qualche giorno dopo. E nel 2021 faceva sorridere la TV argentina, che nel riferire la morte del secondo vaccinato contro il Covid nel Regno Unito, per una quasi omonimia, annunciava la scomparsa del celebre scrittore William Shakespeare. Sono nati il 27 maggio, nel 1902 l'attore Erminio Macario, nel 1938 il cantante Memo Remigi, nel 1944 il giornalista Bruno Vespa e 70 anni fa, nel 1956, il regista premio Oscar Giuseppe Tornatore. Sono nati oggi anche il ciclista campione mondiale Under 23 Leonardo Giordani nel 1977, gli attori Joseph Fiennes nel 1970, Salvatore Ficarra del duo Ficarra e Picone nel 1971 e Claudia Potenza, nata in questo giorno nel 1981. Era l'ultima segnalazione per il 27 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di 800 metri circa tra gli svincoli di Villa Speciosa e di Decimomannu in direzione Cagliari, in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molinu in provincia di Sassari. Sulla strada statale 131 dir centrale nuorese è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Santa Giusta e lo svincolo di Loiri Porto San Paolo in entrambe le direzioni. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: c'è un mostro enorme che galleggia negli oceani. Oltre 5 trilioni di pezzi di plastica che stanno compromettendo la salute dei nostri mari e che dobbiamo combattere per proteggere questo spettacolo incontaminato. Forse non lo sapete, ma più del 40% della plastica viene usato una sola volta e poi gettato. Una bottiglia può restare intatta per 450 anni o per sempre. Ogni minuto in tutto il mondo si vendono quasi 1 milione di bottiglie di plastica. Quelle che non vengono smaltite finiscono negli oceani o sulle nostre spiagge. Chissà come saremo tra 30 anni e come sarà il nostro futuro. Di una cosa siamo certi: entro il 2050 tutte le specie di uccelli marini del pianeta avranno consumato plastica. Per fermare questo disastro, evitiamo la plastica monouso.
1: Facciamo la scelta giusta. Scegliamo il pianeta.

0: Due minuti, un libro.
1: Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi apriamo un romanzo epico che parte dal fango, dal sudore, dalla terra nuda e arriva alle stelle. Dove un'idea folle, alzare pietre giganti verso il cielo, diventa un atto di coraggio collettivo. Non c'è magia, c'è visione e ostinazione e amore per ciò che verrà dopo di noi. Se anche tu racconti vite che sfidano il tempo, su 2minutiunlibro.it hai radio, social, giornali, insomma, tanta visibilità. Questo è il romanzo epico della costruzione di Stonehenge, ancora oggi uno dei più grandi misteri del mondo. Il titolo è Il cerchio dei giorni di Ken Follett. Andiamo alla storia. Seft, un giovane e abile cavatore di selce, attraversa la grande pianura sotto il sole cocente per assistere insieme al padre e ai due fratelli ai rituali che segnano l'inizio di un nuovo anno. Il ragazzo trasporta con fatica le pietre che verranno barattate alla cerimonia di mezz'estate, un appuntamento importante celebrato con canti e danze dalle sacerdotesse del luogo, cui partecipano tutte le tribù dei dintorni. Seft spera di incontrare Nen, la ragazza di cui è innamorato, e sogna di cambiare vita. La famiglia di lei vive in prosperità all'interno di una comunità di pastori e gli offre una via di fuga dal padre violento e dai suoi spietati fratelli. Yoya, la sorella di Nen, è una ragazza con grandi doti carismatiche. Da bambina, osservando affascinata la cerimonia di mezz'estate, sogna la realizzazione di un nuovo monumento miracoloso. Un grande cerchio eretto con le pietre più grandi del mondo. Quando diventerà sacerdotessa, avrà come principale alleato Seft, che si dedicherà anima e corpo a questo progetto visionario e all'apparenza impossibile. Ma tra le colline e le foreste della grande pianura si preannunciano tempi difficili per tutti. Mentre la siccità devasta la terra, i pastori, i contadini e gli abitanti dei boschi sono sempre più sfiduciati e un atto di violenza selvaggia porta a una guerra aperta. Di Ken Follett, Il cerchio dei giorni, in libreria da Mondadori.
2: Radio Domus Novas.
3: La mia radio.
4: Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
9: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
9: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
10: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
11: Chiudi gli occhi, che note sono?
12: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
13: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
14: Vuoi fare soldi veri?
15: Chiamami.
13: Un thriller emozionante.
15: Scordatelo, ho chiuso.
13: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
16: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
17: Io sono solo un accordatore.
13: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

dormire, salutare, autostop, starnuto, camminare, nuotare, sciare, spray, macho, clacson, campana, ok, baciare, capelli, saluti.

0: Shue!
1: Dormire! Salutare! Autostop! Starnuto! Camminare! Nuotare! Sciare! Spray! Macho! Klaxon! Campana! Ok! Baciare! Capelli! Saluti!

0: Nel disco novità di questa nuova settimana, un grande protagonista della musica italiana che torna con una sua nuova produzione dopo 4 anni. Stiamo parlando di Ron. Questa è una canzone con raffinate sonorità, dove la sua voce è come un tappeto che il tempo ha reso sempre più calda ed espressiva. Disco novità, Ron con Vite Parallele.
1: Dimmi, sei perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Se hai cambiato città o parli piano la sera, se i fogli che abbiamo riempito

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Yeah, this is for the ladies, you know. Honorable, that's right.

0: Download this one on your iPad.
1: Compagnia attenti! Pronti? Caricare! Compagnia puntare fuoco!
2: Tutte le emittenti sono cadute sotto i terribili colpi. Meno una. È lei, Radio Domus Novas, perché solo i migliori sopravvivono.

Anticiclone africano dominante sul nostro paese. Clima quindi molto caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi a carattere irregolare. Non sono attese piogge. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, cieli sempre sereni o al massimo poco nuvolosi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: Salute e Società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo.
1: Bentrovati da Marco Caracciolo. La medicina sta cambiando anche grazie all'evoluzione dell'endoscopia. Qualità delle immagini e approcci mini-invasivi stanno trasformando il lavoro dei professionisti sanitari e l'esperienza dei pazienti. Un viaggio tra nuove soluzioni diagnostiche, precisione operativa e tecnologie pensate per supportare decisioni cliniche sempre più accurate ed efficaci. Massimiliano Bordignon.
2: Gli ESG Days, svoltisi a Milano, il grande evento che ha visto protagonista la European Society of Gastrointestinal Endoscopy, hanno proposto le ultime novità in endoscopia costruite attorno a un obiettivo chiaro: aiutare il medico a vedere meglio, decidere con più sicurezza e intervenire in modo più preciso, dalla diagnosi al trattamento. Non solo strumenti per osservare l'interno dell'organismo, ma un insieme di soluzioni che supportino il lavoro dell'equipe in procedure sempre più complesse e meno invasive. Ma quali sono oggi le innovazioni che stanno cambiando concretamente la qualità delle diagnosi? Risponde Roberta Maselli, professore associato di gastroenterologia all'Università Humanitas e direttore della gastroenterologia endoscopia digestiva di Humanitas San Pio X Milano.
3: Assistiamo a un incremento dell'incidenza delle lesioni superficiali del colon, che poi sono quelle che si tramuteranno probabilmente in tumori, e quindi stiamo prevenendo il tumore colorettale trovando quanto prima le lesioni coloniche che possono ancora essere trasportate endoscopicamente. La tecnologia ci viene in aiuto e quindi abbiamo strumenti ad alta definizione, alta risoluzione, che ci fanno vedere meglio. Si fa un gran parlare ed è ormai una realtà, non più soltanto il futuro, dell'intelligenza artificiale, che ci aiuta non solo a trovare più lesioni ma potenzialmente anche a caratterizzarle, che per i non addetti ai lavori vuol dire che ci aiuta a capire se sono ancora benigne, se possono essere asportate o c'è qualcosa di più evoluto che invece ha bisogno di un destino magari chirurgico oncologico diverso.
2: Di quali siano le principali difficoltà che ancora impediscono a molte persone di aderire ai programmi di screening parla la dottoressa Deborah Berretti, direttore della struttura operativa complessa di gastroenterologia di Udine.
4: Dal punto di vista organizzativo molto dipende dalla zona d'Italia di cui stiamo parlando. Nelle regioni del centro-nord Italia i programmi di screening ormai sono diffusi da oltre 15-20 anni e hanno raggiunto dei livelli di organizzazione molto elevati. Nella regione da cui provengo, che è il Friuli Venezia Giulia, il programma di screening è attivo dal 2008. È un programma che prevede l'interessamento dei medici di medicina generale e soprattutto della rete delle farmacie, ed esiste un unico database regionale che facilita la raccolta dei dati. Per quanto riguarda il fatto che un sistema di screening funzioni, il presupposto è che ci sia una buona organizzazione. Le barriere culturali legate allo screening sono di diverso ordine. Ci sono delle paure legate alla positività del sangue occulto fecale, che sono rappresentate dal timore di avere un tumore, dalla paura dell'eventuale approfondimento dopo il sangue occulto, che è rappresentato dalla colonoscopia, e talvolta, soprattutto in certe fasce tra i 50 e 60 anni e nel sesso maschile, la percezione che è quasi impossibile essere malati. Proprio per questo sono fondamentali tutte quelle che sono le modalità di sensibilizzazione della popolazione.
2: Presente a Milano anche l'Endorunner, track itinerante progettato per la simulazione e l'apprendimento delle tecniche di videoendoscopia ed ecoendoscopia digestiva e bronchiale. Ne parla Carlo Fabri, direttore gastroenterologia ed endoscopia digestiva Forlì Cesena e professore associato dell'Università di Bologna.
5: Processo scientifico e formativo in realtà sono esattamente la stessa cosa. Endorunner ci dà la possibilità oggi di essere un ingrediente fondamentale per formare nostri giovani, proprio perché si unisce perfettamente, si integra perfettamente ad altre piattaforme digitali, dando la possibilità di entrare direttamente sul campo in modo veloce, in modo altamente relazionale tra i vari protagonisti della formazione.
2: Luca Chiappa, business manager endoscopia digestiva di Fujifilm Healthcare Italia, entra nel dettaglio di quale sia l'impegno nel settore di una realtà come Fujifilm.
6: L'endoscopia oggi è l'ambito clinico che sta crescendo in modo più marcato, soprattutto grazie a tre aspetti che evidenzierei. Sicuramente l'aspetto tecnologico. Fujifilm sta investendo enormi capitali in ricerca e sviluppo e stiamo portando sul mercato tanta nuova tecnologia, tante innovazioni, e queste innovazioni stanno sicuramente contribuendo in modo importante alla crescita del settore. Il secondo aspetto sicuramente da evidenziare è quello della formazione. Anche qui siamo fortemente impegnati al fianco dei nostri clienti a fornire e a organizzare tante attività di formazione proprio per consentire ed aiutare il settore a crescere anche culturalmente e ad aumentare le proprie skills, le proprie capacità cliniche. E l'altro aspetto è anche quello dell'informazione. L'endoscopia è un ambito critico dal punto di vista della prevenzione e stiamo quindi supportando tante attività anche a livello di prevenzione.
1: Per questa edizione è tutto. Da Marco Caracciolo, a risentirci.
7: Radio Domus Novas, ogni giorno, conquista la vostra attenzione.
8: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: Salve, sono Paolo Garoli. Sono qui per ricordarvi che ogni mercoledì alle 20.45 e domenica alle 20 va in onda il Black Planet Radio Show su Radio Domus Novas.it, la prima radio web della protezione civile.
1: Tune in, Black Planet Radio Show, hosted by Paolo Garoli.

0: È mercoledì 27 maggio 2026, la chiesa ricorda Sant'Agostino di Canterbury. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno vale più la pratica che la grammatica, ricorda che l'esperienza sul campo è più importante di una conoscenza limitata alla teoria. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1508, nel castello di Loches in Francia, dove si trovava prigioniero, moriva 55enne l'ex duca di Milano Ludovico il Moro, mentre nel 1840 si spegneva a Nizza il musicista Niccolò Paganini, uno dei più virtuosi violinisti nella storia della musica. Nel 1922 si pubblicava la novella Il curioso caso di Benjamin Button, di Francis Scott Fitzgerald, sull'uomo nato anziano che ringiovanisce crescendo fino a morire neonato. Nel 1930 nasceva oggi lo Scotch, il nastro adesivo trasparente ideato dall'ingegnere Richard Roux. Nel 1933, prima cinematografica per I Tre Porcellini, il film di animazione di Walt Disney che in Italia sarebbe arrivato l'anno successivo. E nel 1937 l'Italia istituiva il Ministero della Cultura Popolare, che prendeva il posto di quello della stampa e della propaganda. Nel 1993 un gravissimo attentato nei pressi della Galleria degli Uffizi a Firenze uccideva 5 persone, distruggendo la sede dell'Accademia dei Georgofili. Nel 1999, dopo un restauro di 22 anni, tornava in esposizione a Milano l'ultima cena di Leonardo da Vinci. L'apertura al pubblico era fissata per il giorno successivo. Nel 2012, polemica per le parole di Christine Lagarde, capo del Fondo Monetario Internazionale, che accusava la Grecia di cercare scuse per non pagare le tasse. Per Atene era un insulto data la drammatica crisi economica che il paese stava attraversando. Nel 2018, rinunciato Giuseppe Conte a formare il governo, il presidente Mattarella incaricava Carlo Cottarelli per un esecutivo transitorio fino a nuove elezioni. Il governo l'avrebbe comunque formato Conte qualche giorno dopo. E nel 2021 faceva sorridere la TV argentina, che nel riferire la morte del secondo vaccinato contro il Covid nel Regno Unito, per una quasi omonimia, annunciava la scomparsa del celebre scrittore William Shakespeare. Sono nati il 27 maggio, nel 1902 l'attore Erminio Macario, nel 1938 il cantante Memo Remigi, nel 1944 il giornalista Bruno Vespa e 70 anni fa, nel 1956, il regista premio Oscar Giuseppe Tornatore. Sono nati oggi anche il ciclista campione mondiale Under 23 Leonardo Giordani nel 1977, gli attori Joseph Fiennes nel 1970, Salvatore Ficarra del duo Ficarra e Picone nel 1971 e Claudia Potenza, nata in questo giorno nel 1981. Era l'ultima segnalazione per il 27 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: fare, non bruciare, con il fuoco non scherzare,
1: che se bruci la foresta viene uno che ti arresta,
2: e la pena più leggera sono 4 anni di galera,
3: e poi costa ai cittadini un bel mucchio di quattrini.
0: Stacci attento con la fiamma, che lo dico alla tua mamma,
4: stacci attento alla foresta, che poi niente più ci resta.
5: Fai come me, spegni il fuoco. Se avvisti un incendio, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

0: in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di 800 metri circa tra gli svincoli di Villa Speciosa e di Decimomannu in direzione Cagliari, in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molinu in provincia di Sassari. Sulla strada statale 131 dir centrale nuorese è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Santa Giusta e lo svincolo di Loiri Porto San Paolo in entrambe le direzioni. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Gusta la musica, su Radio Domus Novas solo buona musica, quella giusta, fresca, frizzante, come te!

0: Due minuti, un libro.
1: Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi apriamo un romanzo epico che parte dal fango, dal sudore, dalla terra nuda e arriva alle stelle, dove un'idea folle, alzare pietre giganti verso il cielo, diventa un atto di coraggio collettivo. Non c'è magia, c'è visione e ostinazione e amore per ciò che verrà dopo di noi. Se anche tu racconti vite che sfidano il tempo, su 2minutiunlibro.it hai radio, social, giornali, insomma, tanta visibilità. Questo è il romanzo epico della costruzione di Stonehenge, ancora oggi uno dei più grandi misteri del mondo. Il titolo è Il cerchio dei giorni di Ken Follett. Andiamo alla storia. Seft, un giovane e abile cavatore di selce, attraversa la grande pianura sotto il sole cocente per assistere insieme al padre e ai due fratelli ai rituali che segnano l'inizio di un nuovo anno. Il ragazzo trasporta con fatica le pietre che verranno barattate alla cerimonia di mezz'estate, un appuntamento importante celebrato con canti e danze dalle sacerdotesse del luogo, cui partecipano tutte le tribù dei dintorni. Seft spera di incontrare Nen, la ragazza di cui è innamorato, e sogna di cambiare vita. La famiglia di lei vive in prosperità all'interno di una comunità di pastori e gli offre una via di fuga dal padre violento e dai suoi spietati fratelli. Yoya, la sorella di Nen, è una ragazza con grandi doti carismatiche. Da bambina, osservando affascinata la cerimonia di mezz'estate, sogna la realizzazione di un nuovo monumento miracoloso. Un grande cerchio eretto con le pietre più grandi del mondo. Quando diventerà sacerdotessa, avrà come principale alleato Seft, che si dedicherà anima e corpo a questo progetto visionario e all'apparenza impossibile. Ma tra le colline e le foreste della grande pianura si preannunciano tempi difficili per tutti. Mentre la siccità devasta la terra, i pastori, i contadini e gli abitanti dei boschi sono sempre più sfiduciati e un atto di violenza selvaggia porta a una guerra aperta. Di Ken Follett, Il cerchio dei giorni, in libreria da Mondadori.
2: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
3: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Il jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
4: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.
5: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica di oggi e di ieri lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.
6: Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
7: Idea News Magazine.
8: Salve, sono Roberto Nuzzo. Anche questa settimana, in esclusiva per le radio del circuito Airplay, vi presento la nostra rubrica di informazione trasmessa su Telecolor. Buon ascolto.
9: E ora diamo il benvenuto al maresciallo Roberto Nuzzo per parlare di un'iniziativa importantissima.
10: Grazie a voi per l'invito.
9: Come sta andando la raccolta firme per il disegno di legge di iniziativa popolare Cieli Blu, che ha lo scopo di vietare la geoingegneria in Italia?
10: Allora, cominciamo col dire che la geoingegneria o ingegneria climatica è l'attività deliberata della manipolazione del tempo meteorologico e anche del clima. Il DDL in questione è un provvedimento di iniziativa popolare ai sensi dell'articolo 71 della nostra Costituzione, su iniziativa dell'avvocato Frida Chialastri del Foro di Milano, denominato, come ha detto lei, Cieli Blu per il divieto della geoingegneria. Ma ha bisogno del supporto di almeno 50.000 firme da acquisire entro 180 giorni, vale a dire entro il 6 novembre, affinché possa essere portato all'attenzione del Parlamento. Ad oggi, sabato 23 maggio, in appena 13 giorni, ha già raggiunto la ragguardevole percentuale del 46%, 23.000 firme, vale a dire la media giornaliera di circa 1.700 firme al giorno. Per quanto riguarda le firme online, questo, mentre per ciò che riguarda le firme nei comuni oppure presso i punti di raccolta, i banchetti, si dovrà attendere la scadenza dei termini per conoscere la risultanza, ossia dopo il 6 novembre. Quindi la notizia è che DDL Cieli Blu ha avuto vita e che gode di ottima salute. Se posso esprimere un'opinione, ritengo che la soglia costituzionale, le 50.000 firme, credo che potrà essere raggiunta entro la fine del prossimo mese ed è un vero record.
9: Ci può dire se è già possibile firmare nei comuni italiani oppure nei banchetti?
10: Allora, guardi, il DDL di iniziativa popolare, questa specie di particolare, diciamo, iniziativa, non è un'operazione semplice. Infatti, analizzando gli ultimi 30 provvedimenti similari, solo in un caso si è riusciti a raggiungere il quorum previsto. E se questo DDL ha gli ali ai piedi, significa che l'attività con la geoingegneria che si pratica sui nostri cieli è vissuta come un serio problema da parte della popolazione e che il governo deve risolvere. E per quanto riguarda la sua domanda, l'avvocato Frida Galassi con il suo team mi ha informato che ci sono dei ritardi per l'invio delle PEC, ma che si sta risolvendo, per cui entro 10 giorni si potrà andare tranquillamente nei comuni a firmare. Infine mi è stato anche fatto sapere che l'avvocato Frida Chialastri è stata invitata in Spagna, in Germania, in Svizzera, in Olanda per illustrare la sua proposta, poiché anche lì si intende seguire il nostro esempio, facendo così dell'Italia paese modello e capofila contro il crimine della geoingegneria. E questo me lo lasci dire è grazie a Telecolor, che per lunghi 4 anni mi ha consentito di veicolare le tante innumerevoli informazioni, ma anche un grazie va dato all'avvocato Frida Chialastri per aver intrapreso questa iniziativa. E concludo dicendo che magari qualche detrattore che sta remando contro non gli farà piacere tutto questo, ma grazie alla vigorosa risposta del popolo tutto sta procedendo a gonfie vele.
9: Nel ringraziarla, Roberto, intanto ci tenevo a ricordare ai telespettatori che si può andare sul sito www.cieliblu.it e lì ci saranno tutte le indicazioni per firmare. Ricordiamo, Roberto, per chi non vuole firmare online o è impossibilitato, appunto, che si potrà andare nei comuni o anche nei banchetti che verranno organizzati nelle piazze italiane. Quindi sono queste, Roberto, le modalità con cui si può firmare?
10: Esattamente, ha esposto in modo brillante. Sui banchetti però una precisazione: può andare a firmare solo chi è residente in quel comune, poiché ogni firmatario poi dovrà, per ogni firma che organizza i banchetti, dovrà andare ai comuni per farsi dare il certificato elettorale del firmatario. Quindi laddove c'è il banchetto va a firmare il residente in quel comune, altrimenti poi si rischia che non vanno nei comuni vicini e la firma va persa.
9: Benissimo, quindi era importante precisarlo e dare questa informazione. Noi la ringraziamo e la salutiamo.
10: Grazie a voi, alla prossima.
7: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Chiudi gli occhi, che note sono?
4: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare soldi veri?
7: Chiamami.
5: Un thriller emozionante.
7: Scordatelo, ho chiuso.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
11: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
14: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
15: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
16: Qual è il piano?
17: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
14: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
18: Troverò io la marmotta.
14: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Da ora in onda Italia in sette note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
1: Eccoci qua amici, ciao a tutti da Marco Mari
2: e Angela
1: e siamo pronti ad un ennesimo appuntamento con Italia in sette note, la storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri attraverso sei canzoni, una per decennio. Parti tu con gli anni 60?
2: Esatto, infatti partiamo dunque dagli anni 60 per andare ad ascoltare un cantautore tra i più famosi del tessuto artistico italiano. Ha impresso la sua orma indelebile nella scena rock nazionale e i suoi successi hanno fatto il giro del mondo sulle note della sua voce sinuosa, della sua chitarra e sulla cresta di un ciuffo che ha fatto la storia. Qui lo ascoltiamo con un brano che portò a un festival di Sanremo nel 1969. Con Zingara, lui è Bobby Solo. Mano.

0: Abbiamo ascoltato Bobby Solo con Zingara e adesso passiamo il microfono a Marco per il prossimo brano.
1: Dal sinuoso e morbidoso, molto romantico, Bobby Solo invece ad un cantautore, uno dei classici cantautori italiani degli anni 70, piuttosto ruvido, anche se comunque le note sono decisamente morbide e sinuose. Stiamo parlando di Francesco De Gregori, senza peli sulla lingua, generale.

0: Francesco De Gregori con Generale, un aneddoto legato a questa canzone, almeno per quanto mi riguarda, mi ha fatto tornare in mente quando ero bambino e ascoltavo un programma, visto che eravamo più o meno intorno alla metà degli anni 70, ascoltavo un programma, allora non c'erano ancora o quasi le radio private, su Rai Radio 1, se non vado errato era la Hit Parade di Lelio Luttazzi. E quindi, insomma, questa era una delle canzoni che ci fu in praticamente classifica per tantissime settimane. Ma adesso noi proseguiamo il nostro cammino col decennio successivo.
1: Infatti, adesso incontriamo un altro artista famosissimo di quegli anni. Il brano che andiamo ad ascoltare fu pubblicato nel 1987 con Non ti sopporto più, Zucchero.

0: Abbiamo ascoltato Zucchero con Non ti sopporto più. E adesso passiamo il microfono a Marco.
1: Per gli anni 90, con un complesso, un gruppo davvero longevo, visto che i Pooh hanno iniziato la loro lunghissima carriera addirittura nei lontani anni 60. Qui invece siamo negli anni 90 con un dolcissimo pezzo, tra l'altro molto molto anche profondo dal punto di vista del testo, Il cielo è blu sopra le nuvole.

0: Il titolo lo stanno dicendo loro in questo istante, Il cielo è blu sopra le nuvole dei Pooh. E così salutiamo il Novecento ed introduciamoci negli anni 2000.
1: Esatto, infatti andiamo ad ascoltare un brano del 2004. Lui, oltre ad essere disc jockey, produttore discografico, conduttore radiofonico e opinionista televisivo italiano, è stato anche membro del gruppo musicale degli Eiffel 65, con i quali ha venduto oltre 10 milioni di dischi in tutto il mondo. Ha fondato e tuttora dirige una casa discografica indipendente, Dance on Love, con i figli di Pitagora, Gabri Ponte.

0: Abbiamo ascoltato Gabri Ponte con I figli di Pitagora e adesso ci avviciniamo ai nostri giorni, vero Marco?
1: Ci voleva un pezzo di quelli unz, perché siamo stati piuttosto morbidi in questa puntata. E chiudiamo con la morbidezza, eh? Non pensate male, stiamo parlando di una canzone che risale ad un festival di Sanremo del 2017. A regalarcela è Fiorella Mannoia. Il titolo dice tutto, che sia benedetta.
2: Ho sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò, in questa piccola parentesi infinita, quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta, quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra, questo tempo non è sabbia mai la vita.

0: una delle più belle voci, una delle più grandi interpreti degli ultimi 40 anni, 50 anni della musica italiana, Fiorella Mannoia, quest'oggi è lei a chiudere con Tu sia benedetta il nostro Italia in sette note, la storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Quindi Marco Mari
1: e Angela vi salutano e vi aspettano alla prossima. Ciao a tutti!
0: Ciao ciao!
2: Abbiamo trasmesso Italia in sette note, storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
3: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: Nel disco novità di questa nuova settimana, un grande protagonista della musica italiana che torna con una sua nuova produzione dopo 4 anni. Stiamo parlando di Ron. Questa è una canzone con raffinate sonorità, dove la sua voce è come un tappeto che il tempo ha reso sempre più calda ed espressiva. Disco novità, Ron con Vite Parallele.
1: Dimmi, sei perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera? Sei fogli che abbiamo riempito

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Anticiclone africano dominante sul nostro paese, clima quindi molto caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi a carattere irregolare. Non sono attese piogge. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, cieli sempre sereni o al massimo poco nuvolosi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di 800 metri circa tra gli svincoli di Villa Speciosa e di Decimomannu in direzione Cagliari, in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molino, in provincia di Sassari. Sulla strada statale 131 dir centrale nuorese è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Santa Giusta e lo svincolo di Loiri, Porto San Paolo, in entrambe le direzioni. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Mamma, perché c'è scritto 50?
2: Perché le macchine non possono andare più veloci di 50.
1: E tu a quanto vai?
2: Amore, io stavo andando troppo veloce.
3: Lo capisce anche un bambino che la velocità può distruggere una vita. La velocità troppo elevata provoca 30.000 incidenti l'anno. Non rischiare, resta sulla buona strada.

0: Le facciamo domande, lei risponde e per un attimo ti senti anche produttivo.
1: Sono pillole di AI.
2: E poi però arriva la parte meno divertente.
0: Tradurre quella risposta in qualcosa di concreto.
2: File da sistemare, dati da organizzare, cose da mettere in ordine.
0: Ed è lì che molti si fermano, perché tra capire e fare c'è di mezzo il vero lavoro.
2: Ed è proprio qui che entra qualcosa di diverso, tipo Open Interpreter.
0: Che non si limita a spiegarti cosa fare, ma inizia a farlo insieme a te.
2: Tu descrivi l'obiettivo in modo semplice, anche perfetto, e il sistema si mette al lavoro sui tuoi file.
0: Quindi niente teoria astratta, ma azione diretta su documenti, immagini e dati.
2: E questa è una differenza enorme, perché non devi più costruire tutto da zero.
0: Parti subito, anche se non è chiaro ogni passaggio.
2: Ed è proprio questo che sblocca.
0: Perché il problema non è la capacità, ma il momento in cui devi iniziare e non sai come muoverti.
2: Qui invece inizi anche senza aver tutto sotto controllo.
0: E mentre lavori, capisci meglio quello che stai facendo.
2: Un apprendimento molto più pratico e sicuramente meno teorico.
0: Provi, vedi il risultato, sistemi e migliori in tempo reale.
2: E questo accelera tutto, perché non perdi ore a prepararti prima di agire.
0: E quando inizi a vedere risultati concreti, diventa anche più facile continuare.
2: Perché non sei più bloccato nella frase "sto cercando di capire".
0: Sei già dentro l'azione.
2: C'è una scena molto reale.
0: Cartelle piene, file sparsi, roba accumulata da settimane.
2: Guardi tutto e pensi che ci vorrà troppo tempo.
0: E quindi rimandi.
2: Con uno strumento così invece inizi subito, anche con una richiesta molto semplice.
0: E piano piano il caos prende forma.
2: Senza dover essere esperto.
0: Senza dover sapere tutto prima.
2: E alla fine il cambiamento è questo. Non stai più usando qualcosa che ti risponde.
0: Stai lavorando con qualcosa che ti affianca davvero.
2: Non prende il tuo posto.
0: Ti toglie il blocco.
2: E quando togli quel blocco,
0: iniziano a succedere cose che prima rimanevano solo idee.
2: Il punto in fondo non è sapere di più.
0: È riuscire a fare di più.
2: E farlo senza tutta quella fatica mentale che ti fermava prima.
0: Con strumenti come Open Interpreter, quella differenza si sente subito.
2: E cambia il modo in cui lavori. Impari e porti avanti tutte le cose.
0: Perché a quel punto non stai più solo pensando.
2: No, stai costruendo davvero, ma spieghiamo bene che cos'è Open Interpreter.
0: È un agente AI operativo, non ti spiega solo le cose, ci mette mano davvero.
2: Ma naturalmente se volete provarlo, www.openinterpreter.com. Ma per oggi era tutto, a domani.
0: Ciao!
1: Sono pillole di AI.
3: Mi piace non fare niente, restare immobile sulla sponda, guardare l'orizzonte, aspettare.

Racconterò una storia vera che accadde qui o in qualche città negli anni 70, tanti anni fa.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Che stai facendo?
2: Niente.
1: Come niente? Ti stai facendo una canna?
2: E beh?
1: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
2: Sì, e te che ne sai?
1: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
3: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
1: Butta via la droga, non la vita.
3: A cura del Dipartimento per le politiche antidroga, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

apertura Stone Pucks, il nuovo singolo Calm in the Storm. Si continua, adesso c'è la bellissima Charles Prosper con il George B remix per Expectation. E va bene, continuiamo con la musica. 1, 2, 3, 4. Eccola qua. Va bene, Expectation.

0: Luca, scendi. Giulio, vieni anche tu. Chiara, Federica, andiamo.
1: Che fai?
0: Chiamo tutti a raccolta. Sono Martin Casogiovanni e anch'io sono andato a donare il mio sangue. Con un gesto sicuro e indolore puoi dare un contributo fondamentale. E tu che aspetti? Che vengo a chiamarti io? Dona vita, dona sangue. Informati su donailsangue.salute.gov.it.
2: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Radio Domus Nova, Slap Planet Radio Show, New R&B.
4: La prima novità è di JC Soul, si chiama Show Me.

La musica continua con il Black Planet, il radio show che continua con il nuovo lavoro firmato Alex Diccio. Ritorna a remixare un brano storico degli Ultranate, si chiama New

0: Ci sono sostanze che pensi di conoscere, ma non è come sembra. Sono tante, con effetti diversi, a volte imprevedibili, sempre pericolosi. Magari pensi di poterle controllare, ma da certe strade non si torna indietro. Ci sono scelte che possono cambiarti la vita. Fermati, pensaci un minuto.
1: Trovate tutta la campagna su www.raiplay.it e www.politicheantidroga.gov.it.
2: State ascoltando Radio Domus Novas. Buon ascolto!

con la musica di Black Planet Radio Show. Vi lascio con l'ultimo brano in scaletta, si chiama The Sweetest ed è Reggie Marx Factory T1.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri?
6: Chiamami.
4: Un thriller emozionante.
7: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
8: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
9: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
12: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: Alfredo, sì, dico a te, hai un bel ristorante, ma vedo famiglie in difficoltà. Perché non aggiungi un posto a tavola? Ma no, intendevo offerte speciali per le famiglie. Ecco, bravo, così raddoppia l'allegria. Cerca i locali con l'insegna aggiungi un posto a tavola che c'è un bambino in più. Trovi più sconti e accoglienza per la tua famiglia. Informazioni su mimit.gov.it.
1: Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Area Rock.
1: Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
0: Un programma ideato e condotto
1: da Raffaele Astore.
2: Ed eccoci, eccoci come sempre puntuali in questa nostra piazza musicale, questa agorà, come chiamiamo noi il nostro, la nostra proposta radiofonica, appunto quella di Area Rock, che comunque, come tutti quanti sapete, non è solo radio, ma è anche qualcosa di più. Basta andare a visitare quello che è il nostro sito e quindi ci trovate un pochino tutto quanto, ariarock.it, e poi le pagine, i profili Facebook e poi tanto, tanto altro ancora. E questa puntata sarà una puntata, potremmo dire, anch'essa particolare, perché viaggeremo in quelle che sono le tante novità che sono uscite, ma ogni tanto intercaleremo qualcosa di un po' più nostalgico, un po' più retrodatato, ma comunque che mantiene quelli che sono i canoni di un certo rock. E partiamo subito con quello che è il primo pezzo che andiamo ad ascoltarci immediatamente, e vale a dire Few and Far Between Part 1. Dopo quasi un decennio di silenzio, questa band olandese di progressive alternative rock e liquid landscape torna con il suo terzo album, Rouge Planet, già disponibile sin da maggio e in vinile CD dal prossimo giugno. Il disco rappresenta sia una continuazione che un'evoluzione del sound distintivo della band, a dire la verità unendo quella che è la caratteristica sensibilità hard rock. Loro si muovono all'interno di quello che poi è un marcato, anzi un più marcato rock alternativo di fine anni 90 e inizi 2000, ma comunque è inutile stare a parlare troppo, andiamo ad ascoltare questo Few and Far Between Part 1. Loro sono il Liquid Landscape.

Beh, possiamo dire che comunque è una bella botta iniziale quella con gli olandesi e Liquid Landscape, con questo bel pezzo di progressive rock che, come chiaro, è abbastanza lungo, insomma, comunque un pezzo che attira molto l'attenzione, dà sensazioni, e noi continuiamo questo nostro viaggio, appunto, in questi appena 60 minuti di aria rock con Haldos Herding, che esce con Tray on the Island, un disco molto folk che comunque squarcia quella minuscola impenetrabile bolla di intimità con quelli che sono poi i suoi sguardi alieni, le inquiete tensioni, anzi torsioni delle labbra, e la migliore, come dire, la migliore e meravigliosa voce che muta forma. La sua adorabile stravaganza comunque ci ha fatto innamorare nei giorni che precedevano questo nostro appuntamento, perché questo disco l'abbiamo davvero consumato a furia di ascolta. Ora, ditemi voi che ve ne sembra se non lo conoscete. Haldos Herding, Train on the Island.

la bella voce accattivante di Aldous Harding, Train on the Highlander, questo il pezzo che ci siamo ascoltati, un disco che sinceramente vi invitiamo ad andare ad ascoltare, anche perché lei davvero è una voce straordinaria, che è capace di mutare forma continuamente a seconda delle canzoni che seguono all'interno di questo suo lavoro, vale a dire Train on the Highlander, dal quale ci siamo ascoltati appunto l'omonimo pezzo. Bene, e noi continuiamo con quello che è poi un insieme di storie racchiuse in un giardino, come dire, colmo di piante diverse, come appunto è la musica, che ha tantissime varietà, musica che è capace di virare da un genere all'altro, ma sempre attraverso quello che poi è il lungo binario dell'alto indie rock. Stiamo parlando di Young the Giant, l'album è Victory Garden, e noi ci andiamo ad ascoltare questo Evergreen.

0: siete all'ascolto di Area Rock,
1: un programma ideato e condotto da Raffaele Astore.
2: Non poteva mancare assolutamente quello che poi il nostro stacchetto che appunto vi dice dove siete, cosa fate, cosa state ascoltando, insomma sempre Area Rock qui in compagnia di Raffaele Astore che ogni settimana vi inonda di rock. E iniziamo a parlare di quello che è il prossimo pezzo che ci andiamo ad ascoltare, anche perché ci vorrà una certa presentazione, perché ha 75 anni, ha ben 50 da quello che è stato lo storico successo di Frampton Comes Alive. E Peter Frampton torna con questo Carry the Light, che segna tranquillamente un traguardo fondamentale. Infatti è il suo primo album di materiale interamente inedito in 16 anni. A causa di quella che è la miosite a corpi inclusi, una malattia degenerativa muscolare diagnosticatagli nel 2014, la carriera chitarristica di Frampton non sembrava destinata a concludersi. Invece, collaborando strettamente alla scrittura e alla produzione con il figlio Julian Frampton e con il supporto dell'ingegnere del suono Chuck Harry, Frampton ha trasformato i suoi limiti fisici in una opportunità per reinventarsi ed ha creato questo che è uno dei dischi più intimi, politici e tecnicamente affascinanti della sua carriera. Da Peter Frampton e da questo Carry the Light ci andiamo ad ascoltare Lions at the Gate.

questo grandissimo pezzo di Peter Frampton, che apre appunto, titolato il suo nuovo lavoro Lions at the Gate, tra l'altro realizzato insieme a Tom Morello. E appunto Peter Frampton è uno di quelli che faceva parte di una certa band del blues rock molto molto interessante per quegli anni. Stiamo parlando degli Humble Pie, che poi magari ascolteremo un attimo dopo. Questo invece è l'ultimo lavoro di Bruce Ward, storico fondatore dei Pineapple Thief, che stavolta torna con un disco solista molto sincero e personale, un coacervo di pensieri plasmati da quella che è la perdita, dalla memoria, da quegli spazi di quiete che si rivelano quando la vita continua ad avanzare mentre tutto il resto sembra fermarsi. Ghost in the Park conferma quella che è la bravura di Sordo nel costruire arrangiamenti spaziosi e armonia accattivanti. Un album che parla sottovoce, ma che comunque sa farsi ascoltare. Ghost in the Park, lui è Bruce Sordo.

Questo era Bruce Sordo con questo Ghost in the Park. E visto che abbiamo detto che comunque avremmo fatto qualche passo indietro, giusto per ricordare quelli che sono i grandi momenti della musica rock, visto che abbiamo fatto ascoltare il nuovo lavoro di Peter Frampton, che è un ex Humble Pie, adesso è la volta di rocking, anzi della performance Rocking the Firmore, un hard blues, quello degli Humble Pie. Quello che appunto il nostro viaggio all'indietro è quello che questo disco tra il 1969 e il 70, anzi tra il 69 e il 70, gli Humble Pie ebbero davvero un successo commerciale grazie a dischi appunto come Performance Rocking the Fillmore. È proprio questo il periodo di grandi chitarristi che condividevano quella che era la scena, proprio come Frampton, Steve Marriott degli Humble Pie o Leslie West dei Mountain. E noi dagli Humble Pie ci andiamo ad ascoltare in versione live questo fantastico hard blues, Stone Cold Fever, tratto da Performance Rocking the Fillmore, un disco che non dovrebbe mancare in quello che sono le raccolte degli amanti del rock blues, soprattutto dell'hard blues. E questo è Stone Cold Fever, loro sono gli Humble Pie.

Il grande duo chitarristico degli Humble Pie, vado a dire Peter Frampton e Steve Marriott, con questo Sono Cold Ever, tratto dalla performance rocking dei Fear.

Bene, visto che abbiamo parlato degli Humble Pie, chiaramente non potevano mancare loro. Questo è l'esordio, anno 1970. Loro sono i Mountain che escono con questo Climbing, e nonostante la realizzazione del brano Respect portato in seguito a un grande successo da Aretha Franklin, quella che la loro produzione discografica non ebbe sufficiente riscontro, per questo poi si sciogliessero. Felix Pappalardi, produttore dei Cream, nel 1969 decise di sfruttare il modulo del gruppo di Eric Clapton e formò un trio nel quale suonava il basso ed era affiancato da appunto Leslie West alla chitarra e da Norman D. Smart alle percussioni. Con questa formazione neonati Mountain esordiscono nel luglio del 69 al Fillmore West e poi finalmente al Festival di Woodstock. Mississippi Queen, loro sono i Mountain.

la possente voce di Leslie West con il grande Mountain, che comunque hanno scritto una delle pagine storiche di un certo rock, ad esempio insieme appunto gli Humble Pie. Quel periodo degli anni 70, un periodo sempre fulgido che ogni tanto, chiaramente, per noi che abbiamo comunque una certa età, è fondamentale, assolutamente. Noi siamo cresciuti con quella musica ed è importante tramandarla a quelle che sono i nostri giovani, perché hanno bisogno di capire da dove il rock parte. Adesso 30 anni di storia, 25 di silenzio e poi due EP pubblicati quasi in sequenza, come quelle che sono le due facce di una stessa moneta. Low Sunday, duo di Pittsburgh composto dai soci originari Shane Sherman, tornano in scena con Low Sunday Ghost Machine, Black EP, pubblicato via Project Records in formato digitale, disponibile in edizione limitata in vinile dal 29 maggio scorso. È un trip hop malinconico e le storie di band che meritavano comunque più attenzione di quanto ne abbiano ricevuto, questo EP un punto di partenza obbligatorio. E da questo Ghost Machine con Low Sunday ci andiamo ad ascoltare questo Overside.

Overslide, questo è lo Low Sondi, un pezzo molto interessante anche, e qui, ma adesso dopo tantissima

Like the West Wind, un disco è stato anticipato dal singolo Restless, un brano davvero esplosivo sin dal primo ascolto. Chitarre distorte, batteria ruggente, fuzz a volontà, un pop rock and roll che guarda al passato ma resta ben ancorato al presente. E dai Mr. Lemon ci andiamo ad ascoltare questo Fur. E torniamo poi in Italia.

E beh, comunque a differenza di quello che poi si ascolta anche nel disco con le chitarre distorte e forza volontà, insomma, questo è un pezzo davvero bello. Mr. Lemon, Fur.

grande pezzo, Mr. Lemon, con questo Fur tratto dal loro album No One Combs My Hair Like the West Wind. E continuiamo con un'altra bella e solida realtà del rock italico. Loro vengono da Milano e mantengono alta quella che è la tradizione che vuole il capoluogo lombardo, davvero all'avanguardia quando si parla di musica in cui le chitarre fanno il loro figurone.

mentre Mr. Lemon con Fur vanno via. E insomma, Red Angels con questo nuovo lavoro si muovono su sentieri solidi ma mai eccessivi, in cui comunque ci sono pezzi tirati e altri moderati che si alternano senza soluzione di continuità. Questo è Come Back to the Star, tratto da Here Comes the Stars. Loro sono The Revengers, un interessante gruppo milanese.

Turbo Angels con questo Come Back to the Stars, un gruppo italico chiaramente che ti apre il cuore con questa stupenda canzone Come Back to the Star. Che possiamo dire altro, che ormai ci dirigiamo verso la fine ed è il caso di introdurre quello che è l'ultimo pezzo, che probabilmente non riusciremo ad ascoltare tutto quanto, ma comunque sia, loro sono i Mazzi Opera che arrivano con questo Guardo Te, che poi è l'EP di esordio di questa band bresciana emergente dall'album Preso dal Panico, EP anzi Preso dal Panico, questo è Guardo Te, a chiusura di questa puntata di Area Rock, sempre in compagnia di Raffaella Store.

E questi erano i Magic Opera con questo guardo te, e insomma dai, arriviamo alla chiusura con loro. Loro sono i Cowards, questo Fear of Fear. Non potremmo ascoltarla tutta quanta, ma comunque ve la faremo ascoltare per intero una prossima volta. Anche loro italianissimi.

poi il nuovo singolo di questi Fear of Fear, singolo di lancio di quello che sarà Can You Hear Me, il nuovo album in uscita a giugno per Bloody Sunday.

0: Ebbene, questo era un piccolo assaggio di Covers Fair of Fair.
1: Area Rock è web,
2: è radio, è podcast.
0: Ebbene sì, siamo arrivati alla
1: se
0: chiusura.
1: Se non arriva, ve lo portiamo noi.
0: E come dice lo spot, se il rock non arriva ve lo portiamo noi. Siamo arrivati alla chiusura anche di questa puntata. Io vi ringrazio di averci ascoltato, di averci seguito. E noi chiaramente ci sentiremo per quelle che sono le future puntate di questo Area Rock, che non sappiamo ancora se ci avrà una pausa estiva, ma insomma ci stiamo un po' pezzando, perché comunque un po' di sole fa bene a tutti quanti, soprattutto lì dove c'è il mare. Ciao, ciao a tutti da Raffaella Store, alla prossima.
3: Avete ascoltato Area Rock, un programma a cura di Raffaele Astore.

0: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Buongiorno, siete sintonizzati su Radio Domus Novus. In caso di blackout, spegnete la radio. Non ne trovereste un'altra uguale a questa.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto, per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

c'è il pericolo di una piena, non so stare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione.

Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

I want to be

Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 4705 800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.

Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: Das Omen.
1: Studio. Sound you anche tu quello che sento io?
2: Sì, Olio. E Radio Domus Novas.
1: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

0: La violenza? La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune, non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
1: Gli altri sono te. Rispettati.
2: Vorrei che fosse una canzone a dare un'emozione. Con insolite parole provo a scrivere di te. Su di un foglio bianco latte c'è una stella che riflette. Gli occhi tuoi che dalla culla fanno luce nella notte. Poco più di mezzo metro, vali tutto già per me. Ma non sai che per qualcuno